is such passion, such pleasure. I will treasure

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Torna l'appuntamento con le parade del passato e ci torna insieme ad un'annata speciale come quella del buon vino, il 1967. Ho bisogno quindi di ascoltatori che sulla carta d'identità abbiano un numero che sia inferiore al 50 come data di nascita, perché così possono ricollegarsi direttamente all'epoche, all'atmosfera, a quello che succedeva in quello stesso periodo in cui noi ci stiamo parlando, cioè all'inizio dell'estate. Quindi avvicinate a voi figli e nipoti e cominciate a far sentire che cos'è la musica vera. Ragazzi che sono abituati oggi a tutte cose prodotte dall'elettronica, quindi il gran lavoro di studio, ma di suonato spesso c'è molto poco. Bene, allora qui siamo di fronte a musica veramente suonata, una hit parade in quel 1967 che aveva al comando Fausto Leali con A Chi, quindi Jimmy Fontana al numero 2 con La Mia Serenata e al terzo posto Adriano Celentano con la moglie Claudia Mori con La Coppia Più Bella del Mondo. Al quarto una canzone che ascolteremo fra qualche minuto. Prima facciamo un salto in America, perché qui c'è adesso da sentire un ragazzo che con questa canzone ha sancito la sua prima grande hit da portarlo ai vertici della top 100 americana e che noi abbiamo saputo apprezzare come interprete nella colonna sonora in epoche più recenti del film Grease. Sto parlando di Frankie Valli, che allora insieme al suo gruppo che si chiamava i Four Seasons pubblica questa Can't Take My Eyes Out of You, una delle canzoni più coverizzate di sempre.
4: C'era una volta

Boys Town Gang ne fanno nel 1982 una clamorosa hit disco, poi nel 92 Gloria Gaynor. Si cimenta con questo pezzo ed è un altro grande successo, ma se dovessimo citare altri artisti che si sono impegnati per incidere e realizzare questa canzone, abbiamo Engelbert Humperdinck, quindi Andy Williams, i Temptations, Diana Ross con le Supremes, Morten Harket degli A-ha, Percy Faith, Mina, Gladys Knight, insomma Pet Shop Boys, c'è un sacco di gente che si è voluta mettere alla prova incidendo una cover di questa meravigliosa canzone. E dall'estate americana veniamo subito a quella italiana, perché in quell'estate del 1967 scivolava su tutti gli ombrelloni d'Italia, dall'Adriatico al Tirreno, questa Stasera mi vesto.

0: Esatto.
1: Parte da Tanner un sacco di tempo fa nell'Alabama e fisico statuario, questo ragazzo di colore che dapprima inizia le sue esperienze nel pugilato, poi un colpo ben assestato lo convince che forse è meglio cambiare aria e fra mille esperienze arriva ad incrociare il destino di Gianni Boncompagni e di Renzo Arbore e arriva a pubblicare questo grande successo italiano di quell'estate con Stasera mi butto Rocky Roberts. E chiudiamo qui il nostro appuntamento, come sempre in chiusura noi vi diamo uno spunto di riflessione positivo per la giornata che sta per arrivare, o perché no, anche per finire bene questa, e andiamo a prendere un pensiero di Dorothy Dix, che è vissuta nell'Ottocento ed è stata una editorialista importante, giornalista americana, che ad un certo punto scrisse: ho imparato a vivere ogni giorno come si presenta e a non anticipare le angosce temendo il domani. E questa è davvero una grande riflessione per affrontare la vita in maniera diversa. Noi ci risentiremo qui puntualmente tra un'ora circa per un altro appuntamento con le parade del passato. A dopo.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 90 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Già
1: Angelo Lanfranchi
2: dall'altiforno di Radio.

viaggi in direzione Varese. Dove vai, Pierangelo? Dove vai? Dove vai? Salutami il Varesotto, eh. Allora, ciao a tutti, come va? Primo luglio! Via giugno, via! Strappa il calendario, strappa! Non se ne parla più di giugno, eh! Siamo a luglio e col bene che ti voglio, è ovvio, no?

Allora io avevo voglia che finisce giugno per mettere questa canzone davvero di Riccardo Del Turco che mi piace da morire. La metterò tre volte.

0: Cos'è che mi scrive lei? Dai che tra un mese si va in vacanza. Sì, sì, sì. Hai voglia? Hai voglia. Perché tu sei con me. Con me. Grazie Riccardo del Turco. Fantastico,
1: ciao,
0: fantastico.
1: Sono Fabrizio Ancona. Mi potresti mettere qualcosa degli Art We and Fire? Grazie, ciao.
0: Subito, subito, subito.

guardiamo se c'è qualcuno che oggi richiede Luglio di Riccardo Del Turco. No, davvero, possibile, siamo a luglio, vuoi che non ci sia nessuno che chiede Luglio di Riccardo Del Turco? Vabbè. Grazie Fabrizio, era Boogie Wonderland, ho scelto questa degli Hot Wind and Fire, ma ne avrei insomma l'imbarazzo della scelta qua. Vabbè. Andiamo veloce, Giovanna, hai voglia?

0: Stazione in riva al mare, aveva voglia di sentire gli Ubega con Mambo Number 5 e noi l'abbiamo accontentata. Che bel ritmo questo, Già la mattina alle 7.
1: Ciao a tutti, ciao Pier. Buona giornata. Buongiorno. Anche oggi. Che ne dici di ascoltare qualcosa di Rick Astley? Boh, vediamo. Ciao e buon proseguimento a tutti. Dai forza ragazzi che la giornata è appena iniziata. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Michele, appena iniziata, ma siamo già mercoledì, Buon segno, buon

0: pensa che io pensavo che anche lui richiedesse, insomma, luglio di Riccardo Del Turco. Niente, c'è nessuno che lo vuole, c'è nessuno che lo vuole.
1: Buona giornata a tutti. Ciao Pier, una canzone a tema del periodo. Always the sun, sempre con il sole, degli Stranglers. Grazie mille, ciao a tutti da Andrea di Cuneo.

Alfonso, ti devo dare un bacio, ti devo dare un bacio. Sai che mi ha chiesto Alfonso? Ciao, mi metti Luglio, che è tantissimo che non l'ascolto? Saranno passati 15 minuti. Alfonso, Alfonso, io lo adoro, lo adoro. Grazie per aver richiesto Luglio. Chi è che non richiede Luglio oggi? Grazie anche ad Andrea Di Cuno per Always the Sun degli Stranglers. Bellissimo pezzo, eh? Va bene. Vado dalla signorina solita, quella che è in tangenziale a quest'ora. Lei vuole sentire I'll Be Over You di Toto. Pensa

Allora, se questa canzone toglie il titolo e il fraseggio in inglese, I'll be loving you, prova a sentire solo la musica e poi facci cantare sopra Renato Zero con i migliori anni della nostra vita. Vedrai che è identica. Tira via la voce, tira via la voce. Grazie Barbarella, I'll be over you. Buone vacanze, vai già in vacanza. Ah no, tra un mese, mamma mia. Possibile che non c'è nessun altro che vuole luglio qua.

0: Ma c'è l'ascolto Pierangelo Villa? C'è la... Pierangelo, fai un messaggio vocale. Devi dire, ho voglia di sentire Luglio di Riccardo Del Turco.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Non ce l'ho il coraggio, non ce l'ho il coraggio di chiedertelo. No, non riesco. Ma,
3: non sei un amico, vedi? Non sei un amico. Non c'ho un amico io qua. Un amico non ce l'ho. Non ti metto più neanche un disco io. Ma basta.

Ma io lo sapevo di avere degli amici, vedi, guarda, guarda, vedi. Buongiorno Pier, visto che oggi è il 1° luglio, ci starebbe bene la canzone di Riccardo Del Turco. Quale? Quella che fa luglio? Cosa? Grazie Davide di Varese. Poi devo ringraziare anche il mio amico di Casal Pusterlengo che vuole luglio. C'è nessun altro che vuole luglio? Ma io metto luglio, mi piace un sacco. Vai, vai. No, no, no, no. Ma che non me ne frega niente degli altri, non me ne frega. Senti qua.

0: No, lo voglio sentire ancora una volta io. Come? La sto rifacendo io, per quello che... No, la sto rifacendo sta canzone, davvero. Vedrai che bella.
1: Pierre, buongiorno a tutti gli ascoltatori dal Max. Che dici stamattina di mettere un brano a tua scelta dei Simple Minds? Ciao Pierre, buona giornata a tutti.

0: Chicken, ho scelto questa dei Simple Max. Va bene? Vediamo se c'è qualcun altro che vuole.
1: Ciao, Luglio. Pierre, buongiorno a tutti. È una bellissima gioia ascoltare la tua brillante voce alla mattina presto. Allora, se mi fai ascoltare I Want to Break Free, ti mando un bacio. Ciao ciao. Se mi fai ascoltare I Want to Break Free, ti mando un bacio. Ciao ciao.

Grazie del bacio, eh! Grazie del bacio! È arrivato, doppio, doppio! Grazie Federica, buon lavoro, salutaci anche Miller, mi raccomando! Ma c'è il sole oggi? Fa vedere! Non so, qua c'è ancora scuro, no, c'è il sole lì! E allora devo regalare a tutti loro la canzone qua, una canzone. Senti qua!

0: Sai perché ti ho chiesto Luglio? Perché io sto rifacendo Luglio di Riccardo Del Turco in versione salsa. Sarà una figata, vedete.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Laura Supino. Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciata una delle sue leggi simbolo, ossia quella che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori. Le piogge temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. È tutto, grazie dell'ascolto. Buongiorno da Laura Supino. Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciata una delle sue leggi simbolo, ossia quella che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori. Le piogge temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più,
1: la radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
3: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: L'ho imparato a memoria il notiziario stamattina. Davvero. Posso salutare Patrizia? Dov'è? C'è già? È già sveglia Patrizia. Guarda che metto io qua, un bel private investigations.

Mr.

0: Beh, questa direi che non è bella, è molto di più. Sai che la trovo, ma è da mettere vicino a Brada Sinaldo, sì,
1: Da brivido, da brivido. Che meraviglia.
0: Questa è da ascoltare lì sul divano contando le pecorelle. vedi, poi te ne faccio sentire un'altra bellissima. Sì, va bene.

0: Allora, grazie Marilena, una canzone che dura 6 minuti, non so neanche perché l'abbia fatta durare 6 minuti, perché dopo 2 minuti diventa ripetitiva, però è favolosa, eh? Una delle più belle canzoni anni 70 di John Miles, questa era Music. Buongiorno Saverio, buongiorno.
1: Buongiorno amico Pierangelo, Rimini chiama! La mattina, sai, sempre la temperatura è quella, 24-25 gradi. Una bella canzone di... dove vediamo? L'Europe? Facciamo, partiamo con l'Europe stamattina e vai! Vai con l'Europe, vai!

Grazie Saverio, buona giornata anche a te, buon caldo, ma insomma 25 gradi si sta bene, dai. A quest'ora, se questi gradi si mantenessero per tutta la giornata sarebbe il massimo. 24, 25 gradi da mattina alle 7 e mezza, alle 8, insomma. E poi magari anche verso le 4 del pomeriggio. Il problema è che alle 4 del pomeriggio ce ne sono 40. Va bene, grazie per Europe. Cristina, buona giornata, ben alzata, buon caffè, buona colazione. You are my everything.

0: che si comprava per forza, perché c'era anche Don't Let Me Be Misunderstood, Gloria, eccetera eccetera. Che meraviglia di lento, eh?
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.

questa è la storia di questo grande pezzo. Allora io devo salutare e mandare un bacio anche a Franca che sta camminando, le auguro buona giornata con

0: epoca. Tu volevi Julie Morning? Se abbiamo tempo la sentiamo più tardi, dai, va bene, via, via, via, via, via.
1: Ho voglia di, ho voglia di, ho voglia di.
0: Ecco, lo dice lei, lo dice lei. Alfonso, buona giornata.

Non si può aver voglia alle 8 la mattina di fare determinate cose, no? Devi farlo per forza la notte? Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Oh signor! Sono le 8 e 7 minuti, buona giornata, è mercoledì 1° luglio!

0: poca schiuma, fette biscottate, Nutella. It's disco. Buongiorno. Ah, c'è pure lui, Davide, dov'è?
1: Buongiorno, buongiorno. Stamattina perché sono ancora addormentato, mi devo svegliare con quattro bei calcioni in bocca. We Will Rock You, preso dal live di Wembley, se riesci, dei Queen. C'è una batteria che è qualcosa di mostruoso. Sir Roger Taylor, spettacolo. Ciao, grande, buona giornata.

so se ci ho messo 2 ore o 3 ore a fare sto disco, comunque un pomeriggio hanno detto, sa, che facciamo qualcosa di molto molto semplicino ma anche molto cattivo. We Will Rock You, erano i Queen. Grazie Davide, una bella botta di vita questa, Buongiorno a Giorgio, buenos dias, questa è carica esplosiva di Bon Jovi.

Grazie per questa carica, Giorgio dalla Spagna. Born to be my baby. Buongiorno. Devo mandare un messaggio alla CRI di Verona. Non ho capito bene il pezzo che vuoi ascoltare. Se me lo puoi scrivere, grazie, perché altrimenti dal vocale non riesco a capirlo bene. Bene, bene, bene, bene, bene. Guarda che c'è una bella differenza da Paranoida a Chi fermerà la musica dei Pooh, eh? Savio, c'è una bella differenza.

0: Prima mi dice voglio sentire chi fermerà la musica dei Pooh, e poi dice quasi quasi meglio paranoide. Ma che
1: certo,
0: ne so
1: che c'è
0: io
1: differenza. Che... una è musica, l'altra
0: Niente, lascia stare.

0: Ma era questa la canzone. Allora Cris, no, non avevo capito.
1: Buongiorno. Volevo ascoltare una canzone che si intitola Amor Solitaire di Lio, e la dedico a tutti gli ascoltatori e a te.

0: Allora, grazie Gri, ben alzata. Stai facendo colazione? Ah, questa ti serviva per connettere il cervello al corpo. Bella questa bellissima. Cos'è che mi scrive Nicola qua? Un bel medley, Pupo Pu, Gigi D'Alessio, magari un po' anche di Ricchi e Poveri. Poi ti butti dalla finestra. Oh, mamma mia, Amore Solitaire
1: 60, 70, 80, live.
2: 60, 70, 80, vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma tu pensi che il gallo dorma? Ma non dorme, no?
3: Diciamo che stamattina io mi sono svegliata prima del gallo perché avevo la sveglia alle 5, quindi sono già sveglia, non dovevo svegliarmi. Ciao.
2: Ah, ho capito. Ma guarda che il gallo non dorme, sembra che dorma, ma ne ha di cose da fare la notte. Se ha un pollaio di 40 galline, sai che lavoro che...

0: una grandissima regina al troubadour delle orme. Che bel pezzo questo, ragazzi. Saluto anche Daniele di Forlì, che stai facendo?
1: Buongiorno,
0: Daniele,
1: buongiorno. Allora, una bella canzone stamattina, secondo me, la mia, che mi piace. Your Song di Elton John. Una bella giornata, sta arrivando anche oggi una bella giornata di sole e sto andando in ferramenta, in una grande, grande, grande, grande ferramenta. Una cosa divertente è andare in ferramenta. Oh, bel trapolo, tutto, c'è di tutto ed è bellissimo. Buona giornata da Daniele. Forlì.
0: Daniele, ma sai che c'hai ragione, io non ci posso andare in quei posti lì, eh? No, se io vado in ferramenta ci sto mezza giornata e compro tutto quello che vedo. Mi piace da morire la ferramenta, davvero. Mettiamo questo grande capolavoro di Mr. Elton John che si intitola Yo.

0: Hai capito perché gli uomini vanno sempre in ferramenta? È come andare a Gardaland. Per un uomo andare in ferramenta è preciso.
1: Adesso capisco perché la mia amica va sempre in ferramenta, perché c'è la chiappa. Allora adesso ho capito, ogni 3x2 è sempre in ferramenta, e non mi sono mai chiesta perché va sempre in ferramenta. Adesso ho sentito il signore dire che tutti gli uomini vanno tutti in ferramenta perché è come andare a Garda. Buona, bene. Allora, un po' che non sento, perché pomeriggio sono 3-4 giorni che non ti sento, però non so se l'hai messa, ma insomma, vorrei una canzone di Marco Ferradini, Teorema, non so perché oggi mi va quello, perché forse sta arrivando un mezzo temporale qui avanti, e forse mi va quello. Va bene, niente, farò un giro anch'io, guarderò quali sono le ferramenta più vicine. Va bene, fate gli scherzi, buona inizio di giornata a tutti.

0: vedi, va a farti un giro nelle Ferramente, che gli uomini vanno lì, eh. Tanti ci vanno per lavoro così e sono di fretta, ma tanti vanno così per curiosare, perché nelle Ferramente c'è di tutto e l'uomo che ha la passione per l'hobbistica si dirotta sempre nelle Ferramente, perché poi compra tutto, eh. Ma quello ce l'ho già, ma non me ne frega un cazzo, compralo lo stesso. Fanno così gli uomini, sono, guarda, sono tremendi.
1: Buongiorno, allora questa mattina possibile ascoltare la canzone che è la colonna sonora poi del Film Paradise, che momentaneamente non ricordo come si chiama, perché secondo me con tutto quel mare, con tutti quei bagnoni che facevano loro, ci può stare insomma in una giornata come questa. Buona giornata.

0: Era un grandissimo pezzo questo di Fob Kids, si intitolava Paradise, era un pezzo dell'82-83. Fantastico, non so se era questo che volevi comunque, Ivan. Qualcosa di meraviglioso,
1: esatto, c'è tutto, ti fa sognare, ti fa sembrare di essere un falegname, un elettricista, un idraulico, c'è da verniciare qualcosa, la vernice giusta, niente, nella ferramenta proprio si può veramente sognare, è una delizia. E poi sapete, è l'unico posto dove mia moglie non viene. Vi saluto tutti, buona giornata, io adesso entro.
0: Entri, ecco, va bene Daniele, era questa Ivan la canzone, no? Sì, sai perché me la sono ricordata? Perché ho avuto un'avventura io con una ragazza, cos'era, l'80, 82, e lei voleva sempre sentire Fob Kids con Paradise. Va bene, tanto per cambiare qua. Allora, che c'è?
2: Buongiorno grandissimo Pier, sono tornato, dopo quasi 3000 km in moto, sono tornato! Ascoltami, mi metti su un pezzo della bistecona di Jackson? Dai, fammi un piacere. Ciao, un abbraccio!

0: 3000 km in moto ti sei fatto, ma davvero Ennio, e non mi dici nulla, mamma mia, ma dai, ma
1: buongiorno,
0: dai. Chi c'è qua?
1: Radio 60 70 80 by Radio Studio Più, dal vostro chef Antonio Caminito dall'Università di Dalmine Bergamo. Di solito prima sì, ascoltavo Andrea Catavolo e adesso invece ascolto te. Mi piace la musica degli anni passati, di cui rivivo ancora. E per quanto riguarda l'argomento dei Ferramenta, io ci vado spesso perché mi piace guardare, osservare. Ciao Pierre!
0: Ciao caro, grazie. Vabbè, noi non abbiamo mai parlato, ma in effetti guarda che davvero, per chi ha lobby dell'lobbistica, andare nelle ferramente, parliamo di ferramente di quelle insomma un po' importanti, belle, fornite, come andare ai Brico Center, sai, quelli enormi. C'è tutta quell'utensileria lì che mi fa morire,

0: Cos'è? Cos'è, Cri? Cos'è? Cos'è?
1: Diciamo che è la vostra gioielleria, su.
0: Brava, brava, brava, hai ragione, hai ragione. È la gioielleria dell'uomo, eh sì.

0: Cri è la nostra gioielleria, però se tu pensi bene, le donne hanno sempre bisogno di fare qualcosa in casa. Caro, mi appendi un quadro? Sì, va bene. Mi metti a posto il lavandino? C'è il water che non funziona. Allora l'uomo che ha tutto in casa cerca di arrangiarsi, no? E allora poi quando ha tempo che fa? Va in questi grossi, diciamo, centri, chiamiamole anche ferramente, e si compra di tutto in maniera tale che è a disposizione della donna. Guarda che deve fare l'uomo, guarda 60, che deve
1: 70,
0: fare
1: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Kings of Trash.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Il servizio è di Laura Supino.
3: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
2: Nella tragedia del Venezuela, altri salvataggi miracolosi: due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 i dispersi, più di 10.000 i feriti. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera, a partire dall'Italia. Un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità, diversi decessi legati alle temperature estreme. Ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministro della Salute, oggi 1° luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta: Catania e Reggio Calabria.
2: Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. Una passeggiata di un'ora ogni giorno allunga la vita di 6 ore. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che si è concentrato sulle condizioni di salute di un campione di individui dallo stile di vita sedentario. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i dati del National Health and Nutritional Examination Survey, un progetto di ricerca statunitense che ogni anno monitora i parametri vitali di oltre 5.000 soggetti. Lo studio è stato pubblicato di recente sul British Journal of Sports Medicine. In un mondo invaso dalla plastica, anche gli oggetti più inoffensivi possono giocare brutti scherzi. A finire sul banco degli imputati stavolta sono le bustine di tè, che una volta in infusione rilascerebbero miliardi di particelle micro e nanoplastiche. Ad affermarlo è un'equipe di scienziati dell'Università Autonoma di Barcellona in un articolo su Chemosphere. Gli esperti raccomandano attenzione ai consumatori e soprattutto chiedono alle autorità controlli più incisivi sulla filiera agroalimentare. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di scienza e tecnologia.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Oh Pier, come sto correndo e sono stanchino, cosa ne diresti di passare Children di Robert Miles, che mi aiuta nella fatica? Ciao Franco da Pisa.

mio amico Ennio in moto, guarda! A Zonzo per l'Italia, Appennino Tosco Emiliano, tutte stradine secondarie, 8 passi in tutto, mamma mia! Poi Toscana, Siena e dintorni, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Vieste, Foresta Umbra e Altamura. Poi è stato Matera, poi è andato in Campania, Avellino e Benevento, Lazio, Isola di Liri, Tivoli, di nuovo in Toscana, Siena e Firenze, poi è passato in Ferramenta e è venuto a casa. Con 4 amici al bar, mamma mia!

0: certo che uno che arriva a 40 anni e facendo un'intervista si sente dire che a 40 anni mi sono stufato di tutto perché avevo tutto, macchine, soldi, donne, ho preso una pistola e mi sono sparato, insomma. Se tutti ragionassero come ragionava Gino Paoli saremmo in due qua, sarebbero tutti morti. Mamma mia,
1: sono rimasto io da solo.
0: Davvero? Io quando ho sentito quell'intervista lì, davvero, sono stato scioccato perché l'ha detto proprio seriamente. Avevo tutto io, avevo soldi, donne, macchine, aveva quante macchine in garage, 5, 6, una più bella dell'altra. Ho detto che cazzo faccio qua? Io ha preso una pistola e si è sparato. Poi gli è andata bene, non era il suo momento, però. E poi alla fine dice: cosa ne facevo di tutte queste cose? Ma mi sono stufato di vivere e ho preso una pistola e mi sono sparato. Vabbè, vabbè. Se tutti ragionassimo così, va bene, andiamo avanti, grazie. Però bisogna avere tutto come aveva lui, perché altrimenti. Che aspetti a spararti tu? Non so.

dico una. Dai che devo andare in ferramenta, via, è finita, eh? Va bene, dai, ok. Grazie a tutti, è stata una bella mattinata, noi ci aggiorniamo domani alle 7. Oppure se non avete nulla da fare accendete la radio anche oggi nel pomeriggio dalle 15 alle 18, perché sarà un grande mercoledì, primo luglio, e richiedete Riccardo del Turco luglio.

certe cose che possono succedere, a detta dei meteorologi. Ci aggiorniamo, ciao a tutti da Pierangelo, grazie, vi lascio con I have told you lately that I love Rod Stewart per i vostri momenti migliori. Yes.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Trump incassa un nuovo colpo dalla Corte Suprema USA che, sia pure a maggioranza, ha rigettato uno dei provvedimenti simbolo del presidente americano, quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon, si può però rimediare con una legge nuova, il Congresso si metta subito al lavoro. E Trump deve fare i conti anche con le difficoltà nelle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. A Doha sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi il presidente USA avrebbe valutato piani per una guerra su vasta scala contro l'Iran, decidendo poi di proseguire con la diplomazia. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, dove si registrano anche nuove vittime, soprattutto anziani. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E per oggi diramata un'allerta meteo arancione per rischio temporali a Milano, dove sono attese anche grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Tennis, buona la prima Wimbledon per Matteo Berrettini, che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte Wawrinka e al secondo turno se la vedrà con il francese Fils. Avanza anche Lorenzo Sonego, che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri. Subito fuori invece Matteo Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli Navone, e oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Sembrerebbe una canzone, diciamo, schifezza, no? Invece è bella, cioè,
3: a me piace lui.
2: Come si chiama?
3: Saif.
2: Saif, che è di origine marocchina.
3: Sì, marocchino o tunisino, non mi ricordo.
2: Tunisino, vabbè, non sa niente, non è arrivato. Come stai?
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Adesso nel guardarlo, effettivamente tu, come ha raccontato della folata di vento che sì, c'è stata, sì, si vede il dopo vento, si vede
2: dopo, sono spettinato. Ma tu ti sei visto?
4: No, allora tu sei, no fratello, allora aspetta, i miei capelli sono fatti così, sono al naturale.
2: Ma tu ti sei abituato?
4: No,
2: tu ti sei abituato a questi capelli? Ma uno che ti vede dice, ma perché si mette la frangetta tipo
4: no, aspetta,
2: la fai la carra davanti?
4: No, ti spiego, io stamattina mi sono fatto la doccia, mi sono lavato.
2: Io ti ho fatto un'altra domanda. Uno che ti vede per la prima volta dice, dentro di lui si fa la domanda, se tu vedi una cosa strana tu per la prima volta ti fai la domanda, no, su questa cosa strana. Se ci abiti con la cosa strana poi non ti fai più domande, cioè lui non si fa più domande sul è abituato a, aspetta un attimo, cioè, è arrivato un tuo fan sicuramente. Pronto?
5: Ehi Andrea,
2: qui, come sta?
5: Volevo sapere una cosa, ma Achille prima di fare l'amore si fa la coda?
2: Sì. Grande, non l'ha capita, non
3: questa
2: l'ha
3: è bella,
2: capita.
3: È bella,
4: sono sempre stato ordinato,
2: Si mette il mollettone, penso. Senti, tu mi devi. Allora, tu quando uno ti vede per la prima volta, no? Dice, ma perché c'hai i capelli da donna? Cioè, perché c'ha la frangetta? Sì, vabbè, c'hai la frangetta davanti, come ti ho già detto un paio di volte, no? Metti la voce a destra, a sinistra, non puoi avere la frangetta come un cane schnauzer. No, sembri un cane schnauzer.
4: Ok,
2: prendi la quaglia. E hai il coraggio di criticare i miei capelli, cioè, ti rendi conto?
4: No, aspetta un attimo, allora io non è che mi
2: io sono pettinato da uomo.
4: Cioè, tu sei convinto, è la
2: normale, sono pettinato da uomo normale,
4: non è la pettinatura quella lì,
2: e che cos'è?
4: No, allora io mi sono lavato,
2: sì,
4: ok, mi sono pettinato i capelli all'indietro.
2: Sono pettinanti?
4: No, mi fa parlare. Sono lavato stamattina doccia per
2: l'hai già detto due volte, tre volte.
3: Docce, sì.
4: Per eliminare il
2: le
4: calore.
2: Tossine, le calore.
4: Il calore,
2: sì.
4: Che si è accumulato durante la notte.
2: Sì.
4: Così che sono più fresco.
2: Vado detto al bar quello, a prendere un caffè, mi lascio con i suoi racconti.
4: Metto l'olietto sui capelli.
2: Sei un tuo fan.
4: Ma però poi...
2: Pronto? Pronto.
5: Buongiorno. Ugo.
3: Oh.
5: Buongiorno. Achille.
2: Buongiorno. Era
3: l'appello.
2: Sembrava l'appello della maestra, capito? Del maestro. Andrea presente, Ugo presente, Achille e il maestro. Capito? Ti sbeffeggiavano anche da bambino, vero? Eri quello scemo, insomma, dai.
3: Lo scemo.
4: Ma in teoria
2: sbeffeggiato sia dai maestri che dai compagni.
3: Dai maestri.
4: No, in teoria ero.
2: Non aveva maestri lui.
4: No,
2: solo maestri zen. Dai, andiamo avanti. Ti sei fatto la doccia, ti sei pettinato indietro, se no facciamo notte. Poi
4: sono indietro, ok. Poi mi sono messo l'olio, ma l'olio me lo sono messo, ma poi ho fatto sì che
2: hai
4: il capello...
2: frizionato i capelli?
4: Non è andato frizionato, li ho messi, cioè li ho fatto sì che il capello andasse al naturale, che si muovesse come lui vuole.
2: Come lui vuole.
4: Hai capito? È quello.
2: Sì. È come i cani. I cani, quando tu li bagni, poi scrollano così e tu hai fatto la stessa cosa.
4: Bravo.
2: Ho capito. Però c'hai la frangetta tipo schnauzer, capito?
4: Ma si è messa lei così.
2: Tipo cocker. Non è che si è messa così, tu te li sei tagliati così. Cioè, io vado dal barbiere, non gli dico mi tagli i capelli così fino alle sopracciglia.
4: Ma no!
2: Mi fai il caschettino.
4: Ma
2: me li metti indietro e me li taglia. Cioè, i capelli corti io. Cioè, non è che uno deve portare per forza i capelli corti come me. No, li puoi portare anche un po' super lunghi, ma così c'hai la frangetta, lo capisci?
4: Non è che mi sono fatto fare
2: il problema suo qual è? Lui c'ha l'orecchia sventola, no? C'ha l'orecchia sventola.
4: Si vergogna
2: a sventola. Allora, lui si... solo che Willie Smith, l'unico difetto che c'ha sono le orecchie, se lo vogliamo chiamare difetto. Tu sei un difetto unico. C'hai il naso da coso. Lui c'ha tutti i difetti degli attori americani. Ma uno per ogni attore, però. Capito? C'ha il naso della strega di Biancaneve.
4: No, il naso come che tu me coneghi.
3: Come chi?
4: Che tu me coneghi.
2: Che tu me coneghi. È uno che andava sui passi. Poi è stato investito in autostrada. Non è... Vabbè, andiamo avanti. Sei il naso di Matthew Farfoni.
3: Chi?
2: Le orecchie di Willie Smith. La capoccia di Willie, il principe di Bel Air.
3: È sempre lui.
2: Sempre. Poi c'ha i capelli della Fletcher. La barba di Magis Blaung.
3: Chi è?
2: Per dire,
4: i capelli sono come quelli di quello che ha fatto Mercoledì da Leone. Patti Swayze.
3: Ma può piacere.
2: Se io mi giro all'improvviso e ti guardo, mi viene voglia di fare la presa dell'angelo, veramente. Non è... mi viene voglia di buttarmi su di te, veramente. Metto un gonnellino bianco e lo faccio adesso. Non è... Lascia stare. Dai, dai. Ma tu ti rendi conto che sei uno sfigato pazzesco.
4: No.
2: Magro impallato. Vai in palestra tutti i giorni, sembra un chiodo.
4: Non sono magro.
2: Sai quando i chiodi li infichi nel legno e non ce la fai perché. Lo picchi male, si storce e rimane fuori e rimane lì a vita. Poi con la ruggine poi si spezza, uguale, stessa cosa. Vabbè, non parliamo di tanto inutile, tanto tu ti difenderesti anche davanti a Gesù, cioè davanti a Gesù dici no, ma io non sono male, cioè, è Gesù.
3: Ho i capelli più belli dei tuoi.
2: Va bene, comunque ragazzi, Ugo è vecchio, vabbè questo lo sa anche lui, cioè, lui è nato vecchio, lui a 7 anni aveva già 5 anni di contributi, cioè non... incredibile, è vecchio dentro, cioè non... perché esiste un tempo esterno e un tempo interno.
3: Eccolo,
2: lo sapevi?
3: Eccolo!
2: Che differenza c'è tra un tempo esterno e un tempo interno? Sentiamo.
4: Esterno.
2: Hai detto
4: esterno.
2: Vabbè,
4: esterno,
2: adesso che sbaglio anche a parlare.
4: Ci può stare, succede.
2: Cioè tu non, allora, sul parlare, sul modo di parlare, sui capelli, sulla faccia, il corpo, il fisico, tu non puoi parlare con me. All'età tua, già adesso se mi tolgo la maglia ti distruggo. Fai una figura di me. Ma all'età tua, se io mi toglievo la maglia, tu venivi flashato e andavi via a gattoni. Così, dalla vergogna.
4: Allora, un secondo.
2: Lascia stare, dai.
4: Che tu. Allora, dai, per la tua età.
2: Canyon Riviera, dai, andiamo avanti.
4: Che tu sia un uomo che ci tiene e che comunque che porti molto bene i tuoi anni, indiscutibile.
2: Ma perché fisicamente tu ti vuoi paragonare con me? Fisicamente. Cioè, se uno si toglie la maglia, la gente pensa che tu c'hai il fisico meglio del mio.
4: Oh, le gambe non ne hai.
2: No. Allora facciamo dalla cinta in su, così la tagliamo, cioè io mi tolgo la maglia, tu togli quella.
3: No, non partire dalla cinta se non già perdi a priori.
2: Ma non ve dico da l'ombelico in su, cioè tu vorresti paragonarti fisicamente?
4: Ma io non ho detto che mi paragono.
2: Tu devi parlare sì o no?
4: Sì.
2: Vorresti la sfida?
4: Non è che voglio. Allora, ascoltami. Da qua a dire.
3: No, scusa, posso dire una cosa.
4: Ma tu stai.
3: Ti voglio difendere. No. Io ammiro
2: la sua costanza.
3: No, la perseveranza di dire che ci crede davvero. Ma io davvero. Sei veramente una. Bravo, continua a perseverare, a crederci soprattutto.
2: Bravo, vedi?
3: Ma questa è positività, bravo.
2: Bravo.
4: Allora,
2: complimenti.
4: Aspetta,
2: continua a pagare l'abbonamento.
4: Un attimo. Allora, io sto dicendo.
2: Ma che
4: una
2: vai
4: cosa.
2: In palestra li spolveri?
4: No, allora, ascoltami, sto dicendo che.
3: Ma palestraci ti
4: aspetta, comunque ti tieni bene tuo quarto. E vabbè, e non dico niente. Ti ho conosciuto benissimo ancora, ti ricordo, nel 2010-2011, ok? E comunque tu sei sempre tenuto bene, va bene, ma non mi ricordo che tu quando ti toglievi la maglia era Arnold Schwarzenegger, cioè nel senso che me lo ricordo, poi magari quando avevi 25 anni non lo so, ho visto le foto quando
2: che facevo il modello di Indimo, scusa.
3: con i capelli lunghi,
2: sono apparso sui giornali,
3: è uscito sul Venerdì della Repubblica.
2: Tu all'età mia avevi quel fisico lì? Lascia stare, dai, levati.
3: Allora,
2: levati, dai, levati.
4: Ma era in palestra, io non lo...
3: Ma no, ma, lo, ma era un trapezio enorme.
2: Tu lascia stare, non vuoi no, non tu sei nato così, purtroppo. Sei nato arco e muori arco. Cioè, tu sei un arco. Sei due archi incrociati nelle gambe e un arco sopra. Sono tre archi. Sei tre archi.
4: A Parigi c'è mica l'arco di trionfo. No, attenzione,
3: scusate, ragazzi,
4: attenzione.
3: Scusate, io mi sento non tirato in causa. Ci metto anch'io mi sento tartaruga, al contrario, ma anch'io.
2: Questa battuta la faceva mio nonno.
3: E volevo partecipare.
2: Bravo, hai fatto bene. Mi piace la tua perseveranza. Bravo, bravo, continua così che ce la fai.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Ah, dopo ti devo chiedere se potevo fare un saluto. Salutare Gabriele.
1: Sì.
0: Perché ieri sono stato da Gabriele. Sono stato in un bar a Cerese ieri mattina.
1: Ma se non dici chi è sto Gabriele, cioè.
0: Gabriele del Doc Bar.
1: Doc Bar.
0: Che tra l'altro è anche un fedele ascoltatore che ci è venuto anche a vedere. Ti è venuto a vedere. A Voglia?
2: Non lo so.
0: Alla fine.
2: No, allora lo di.
1: Sai perché capisco che tu non ci provi con le donne?
2: Aspetta.
1: Perché secondo me sotto pressione tu parli così, no?
2: No.
1: E quindi immagina che tu fai dalla donna e gli dici. Come ti chiami?
2: No, aspetta!
1: Che hai?
2: La faccia!
1: Ma no!
2: Ma sì.
1: Eh sì, tu quando parli parli così.
2: Ma cosa stai dicendo? Come ti chiami?
1: Sono single.
2: Ma dai,
1: per quello che tu rinunci, perché non sai come manifestare, diciamo, la tua spintona.
0: No, rinuncio per un motivo, perché dico: ma se la sa perdere, basta. Cioè, nel senso. Ma perché di sì, perché è giusto. Cioè, nel senso, io sto facendo un cammino in questo sentiero. È già tanto su questo sentiero, se c'è posto per uno, in due, lascia stare. Poi, quando poi il sentiero si.
1: Ma scusate,
0: si,
1: cosa si sta doppierà? Dicendo?
2: Ma non lo so, Dante, ma va a cucca davanti.
1: Ma che stai dicendo?
0: No, stavo parlando, facendo un riferimento alla donna, all'approccio, no?
1: Sì.
0: No? E dove io ti ho detto. No, allora.
1: Senti, lo sanno tutti.
0: Cosa?
1: Lo sanno tutti, cioè ormai è palese. Hai paura delle donne e
0: no.
1: Del no. Sì, non ti preoccupare, non stare lì a pensare ad altre cose. Ormai tutti gli ascoltatori sanno che sei una mezza sega e hai paura del no e il no ti blocca, perché non è normale non provarci con una donna, no? Se ti piace, perché non provarci? Se non ci provi è perché hai paura del no. Rimani così.
0: Ma cioè, non è la paura del no.
1: Sì, sì. Lo sanno tutti. Andiamo avanti.
0: Vabbè.
1: Stavi dicendo, lo sanno. Tranquillo.
2: Giovanni. Dai.
1: Stavi salutando Giovanni.
0: Gabriele,
1: va là, Giovanni.
2: Battista.
1: Dimmi.
2: Battista.
0: Gabriele che ha un bar a Cerese.
1: L'hai già detto, sì. Come si chiama il bar?
0: Si chiama Doc Bar.
1: A Cerese.
0: Dove ieri mattina.
1: Cerese è in provincia di.
0: Di Mantova.
1: Di Mantova, dillo, se no non.
0: Di Mantova. E dove lui, tra l'altro, è anche un esperto del caffè.
1: Ah.
0: È il mastro. È mastro. È assaggiatore.
1: Mastro Lindo.
0: No, è il mastro.
1: Mastro caffeina.
0: No, mi ha spiegato una cosa.
1: Sì, che sei un cretino, ti ha detto.
0: No, lui ha fatto praticamente un corso, ha un attestato, ha un certificato.
1: A te ci vorrebbe
0: di cosa?
1: Una testata secca sul naso.
0: No, ha un.
1: Senti, io devo salutare questa persona. Come si chiama? Gabriele?
0: Gabriele
1: del Doc Bar
0: del
1: di
0: Doc Bar.
1: Cerese, provincia di Mantua. Ciao Gabriele. Poi basta?
0: Sì.
1: Basta.
0: Poi vedo, poi lui c'ha la compagna, non mi ricordo come si chiama la compagna. Ogni tanto me la passata.
1: Guardi una donna tu, cioè hai fatto bene.
0: Ma no, che lui lavora lì da solo, e il suo lavora lì da solo.
1: Tu devi fare il Cammino di Santiago. Tu dovresti fare il Cammino di Santiago, ma bendato però. Bendato. Così soffri meno. Mamma. Catavolo, fai questo scherzo ad Armando che lavora in una ditta, non so. Di cosa in realtà, ma sta cercando un lavoro diverso. Lui vorrebbe lavorare poco e prendere tanti soldi. È un scienziato. Ma non sa neanche dove lavora questo. Cioè, non è, come faccio a fare lo scherzo di uno che non sa manco dove lavora lui? Cioè, l'amico, capito? Tu mi capisci quando parlo?
0: No, ho capito. Potresti. Vabbè, ma a te non ti interessa sapere lui che cosa fa. Tu potresti essere far parte di un'agenzia di un'agenzia che quelle lì che trovano lavoro
2: interinali.
0: Non sapevo.
2: Sì, dai, sono fatto così, no?
1: Fai bene a non parlare con le donne, cioè non
0: va
1: benissimo, non
0: ma va là. Guarda che
2: la faccia!
1: Guarda che.
0: Ma la sapevo!
1: È il naso da strega!
0: Ma no, ma.
1: Guarda,
0: se avanzo. È meglio che io non avanzo.
1: Se avanzo,
0: sì. Poi le do.
1: Allora, tu non avanzi niente.
0: Ma,
1: cioè, anzi, manca. Ma gli avanzi. Dai, andiamo avanti.

0: grandi, dai.
1: Mi ricordo alcune frasi che mi dissero a lungo di una settimana alla vacanza.
2: Il bello che avanza, sì, sì.
0: A lungo di una settimana alla vacanza.
1: Sì, sì.
0: Sì. Ma, mamma, posso per favore rimanere qua ancora una settimana? Allora, Gianni, devi tornare a casa. Dai, andiamo.
1: No,
0: avanti,
1: Daniele,
0: andiamo
1: così, avanti. Dai.
0: E poi togli quel due pezzi, per favore. Gianni, dai. Johnny Stecchino.
1: Allora, Johnny Stecchino. Vabbè, Benigni. Benigni,
0: sì,
1: grande attore. Grande,
0: che
1: insomma,
0: era una battuta per dire Johnny Stecchino. Dai, andiamo avanti.
2: Poteva finire lì, basta.
0: Infatti, no, deve tirare fuori Johnny Stecchino.
1: Ma che ogni tanto io le imitavo Johnny Stecchino.
0: Fammi sentire, dai, chiudiamo con questo pezzo incredibile di imitazione, vai.
1: E banane.
2: È Benigni con la Parezzi.
1: Quanto costano le banane?
2: C'è la Parezzi!
0: Aspetta, fallo finire.
2: Ma chi è? Ma scusa.
1: La banana era buona. Quanto costano? Ma quanto costano le banane a Palermo?
2: Che movimento fa?
1: Quanto costano le banane a Palermo?
2: È la cosa più triste, allora, che abbia mai visto. È una tristezza.
0: No, però è lui è l'imitatore di chi imita Benigni, però gli hanno sparato in faccia, quindi c'ha i pallettoni ancora in bocca, quindi, i pallini, quindi parla così, però insomma non è... Si finge carabiniere per truffare un pensionato, che però è un carabiniere vero e lo smaschera. Vabbè, capito? Questa è bellissima, ragazzi. Ha puntato la persona sbagliata, cioè...
2: mamma mia.
0: È bellissima. È la battuta di Parmiani.
2: Chi è?
0: È Stefano Parmiani.
2: Ma chi è?
0: Si finge carabiniere per truffare un anziano, solo che l'anziano era un carabiniere in pensione, capito? E l'ha smascherato. Ha puntato la persona sbagliata.
2: Appuntato.
0: Caramba, che sorpresa.
2: Vabbè,
0: andiamo avanti. Nicolò, ciao Nicolò. Vadada.
2: Chi è?
0: Vadada. Cioè non...
3: Su Studio Più
4: non ci resta che ridere.
5: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. E il presidente USA ha incassato un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema a maggioranza trumpiana, bocciata la cancellazione dello Ius Soli che puntava ad eliminare il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. Saranno solo 2 le città con massima allerta e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa, ieri in Slovacchia superati i 41 gradi. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno ha raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Il picco il 21 giugno con 21 gradi. Scisma in vista tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice fondata nel 1970 da Monsignor Lefebvre si prepara a ordinare questa mattina in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone XIV, tornate sui vostri passi. Mondiali volano agli ottavi Francia, Messico e Norvegia. Tutto facile per gli uomini di Deschamps che, trascinati da una doppietta di Mbappé, travolgono la Svezia per 3-0. Prossimo avversario il Paraguay. Avanza anche la Norvegia che batte 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile. Avanti anche il Messico che supera 2-0 l'Ecuador in un match iniziato con un'ora di ritardo per forte maltempo. E oggi nuova tornata di sedicesimi. Alle 18, ora italiana, l'Inghilterra sfiderà il Congo. Alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal. Nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta
1: Radio 60-70-80.
2: Allora ragazzi, scusate se leggo questa cosa, che siccome io sono di Latina, sono nata a Latina proprio, allora sono andato via io e ho lasciato, diciamo, il potere, sapete che io sono un supereroe, ho lasciato tutti i miei poteri perché non potevo uscire con gli superpoteri da Latina, e infatti sono arrivato qua che non ho più superpoteri, però avevo dei superpoteri, gliel'ho lasciati a un collega di Latina, un amico di Latina, che ieri c'è stato il Gay Pride a Latina, lui sul balcone ha esposto lo striscione viva la viva la picca, viva la picca, e l'hanno arrestato.
3: Ma perché?
2: Però c'ha i superpoteri,
3: certo,
2: esce sicuramente da una... Allora il Canada, ragazzi, è famoso per il succo d'acero, vedi, non lo sapevamo, è vero, sono le boccette del succo d'acero, ci sono le montagne con l'orso, è tipico del Canada, è agli ottavi, ti rendi conto, e noi invece qua siamo, gli italiani sono al mare, Ibiza, Formentera. Comunque la nuova nazionale ripartirà di slancio, nuovo allenatore, non si sa ancora chi sia, però penso Mancini della nazionale italiana, hanno fatto la maglia nuova, c'è anche il nuovo sponsor, Mondial Casa. E quindi non vi preoccupate che il prossimo anno, fra 2, 7, 8, quando faranno, ci saremo di nuovo sicuramente noi, perché non vabbè, andiamo avanti. Cadavolo, innanzitutto volevo salutare un ragazzo, Alessio, che deve fare una piccola operazione oggi. Andrea, potresti salutare mio figlio Alessio, che oggi deve fare una piccola operazione. Vi ascoltiamo sempre. Allora, Alessio, stai vicino a tuo padre, che lo vedo un po' cagionevole, lo vedo un po', insomma, è impaurito. I giovani sono più coraggiosi, sono dei genitori, noi siamo delle mezze scusa, non volevo offenderti, siete talmente ignoranti che a volte sembrate una trasmissione politica, è vero, questo è un insulto bruttissimo, veramente non è, peggio di così non so se cosa c'era, vabbè, comunque grazie lo stesso per è vietato esporre al mare anche cartelloni del tipo pica che freddo, che caldo, perché non è bello, insomma, non è. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos, che non è lo sponsor di Bruno Vespa, per Charme non partirà il 16 ma il 18, si chiama Sara. Non ho capito niente, tu hai capito qualcosa?
4: Sì, praticamente la...
2: Per farlo parlare, ragazzi, spurgare come le vongole, gli rimane la sabbia in bocca e parla male. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos per Sharm non partirà il 16 ma il 18, penso luglio, no?
3: Ormai sì, Andrea, sì.
2: Si chiama Sara, questo è il numero, se puoi chiamare per le 7, capirai, sono le 8. Vabbè, noi ci proviamo lo stesso, l'ho letto adesso il messaggio, ragazzi, non è che non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. Aspetta, eccolo qua, il numero, vai col numero 3 4 8 3 4 8 3 4 8.
3: Ma che numero è?
2: 3 4.
3: Ma che numero è, scusa?
2: 8 e 32 finali. Beh.
3: Ma quanti numeri sono?
2: Ma tanti, non so, capito. Pronto, è la Neos, buongiorno.
3: È la Neos.
2: Sembra la Marina, sono Bruno Vespa. Sono della gucciola. Sono il biscotto.
3: Non mi ci far pensare che me lo vedo.
2: Pronto? Sì, cercavamo. È la Neos, signora. La signora Sara?
5: Sì?
2: Sì, per la partenza per Sharm, per il 16. Sì? Ecco, voi avete letto le nuove normative della Neos?
5: No.
2: Ci sono arrivate?
5: No, non ho letto niente.
2: Ah, ok, no, niente, c'è una nuova normativa della Neos che prevede il peso dei passeggeri oltre il bagaglio. Ecco, quindi dovreste darmi il peso vostro oltre il bagaglio.
5: Ma scusi, l'agenzia non ci ha detto niente?
2: Lo so, però l'agenzia non c'entra niente con la Neos,
5: Guarda, riesce a mandarmi una mail? Rispondo la mail.
2: Ah, ok, va bene, le mando.
5: Grazie.
2: la mail.
5: Grazie.
2: Prego.
5: Sì.
2: Sì, ma non so la sua mail, però. Le mando una mail?
5: Sì?
2: Sì. Ok.
5: Grazie.
2: Prego, prego, arrivederci.
3: Ma che scherzo è, scusa, ma, scusate.
2: Adesso no, adesso la facciamo bella, facciamo bella. Allora, fidanzato, dammi la mail della tua fidanzata. Io gli mando una mail con ci dobbiamo gli mandiamo una mail con scritto il peso, vogliamo il peso. Poi la richiamiamo e diciamo, ma non dire cazzate, dai, è barato. Dai, ma pensi molto di più, dai, non,
3: dai!
2: Dai, sì, sì, sì. Fidanzato, se ci stai, mandami la mail che questa non c'è cascata, questa è furba. E quindi mandami la mail che gli scrivo la mail e poi vediamo se mi risponde, vediamo se mi risponde, vediamo se mi risponde. Andrea, potessi fare una domanda di pensione anticipata per lavoro usurante? Ciao dal Goffri. E tua sorella anche. E tua sorella. Buongiorno, volevo fare uno scherzo anch'io alla mia fidanzata, ma me l'ha fatto lei. In che senso? In che senso? Ah, l'ha lasciato. L'ha lasciato. Non ti amo più. Cioè, io non capisco perché quando la donna deve lasciare è facile. Cioè, arriva da noi e dici, purtroppo non ti amo più. Finito, secco, non. Noi se dobbiamo lasciare una donna, ci pensiamo anni. Dopo arriviamo verso l'età pensionabile e dice, vabbè, ormai che glielo dico a fare. Cioè, non. Ormai ci abbiamo 70 anni. Non, che dove vado in giro 70 anni? Non, e ci rimane insieme. Sì. E se lei ti chiede, ma tu mi hai sempre amato? Sempre. Tutta la vita che ti amo. Ma scherzi,
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: neighborhood.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
2: A Radio 60, 70, 80 la musica.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80.
1: Appena accesa la TV, buongiorno Andrea e Ugo. Andrea, ma stamattina hai gli occhi in modalità cinesino? Sì, stamattina sì. Non ho dormito stanotte.
2: Ho visto 4:36 l'ultimo accesso, Andrea.
1: Com'è?
2: 4:36 avevi.
1: Mi sono addormentato, penso, per le 4:36, quindi avrò dormito un'ora e un quarto, un'ora e mezza massimo. Vabbè, andiamo avanti. Michel Lotito, che non c'entra niente con quello della Lazio, non c'entra niente, che è il presidente della Lazio Calcio lì.
2: Sì, Lotito.
1: Qualcuno sta seguendo i mondiali, ragazzi, perché stanno succedendo cose strane. Cioè, vi rendete conto? C'è squadre che hanno passato che vanno ai sedicesimi, c'è squadre imbronciabili. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, stasera, con tutto rispetto per i giapponesi, che io li conoscevo solo per il kamikaze, e lei come chiamava?
2: Kamikaze!
1: Cioè, se non era per il sushi, i giapponesi erano solo per il kamikaze. Sai, nella seconda guerra mondiale che si lanciavano
2: sì.
1: Con la cosa, con la fascia bianca di Tozzo e si lanciavano giù con l'aereo. Sì, vabbè, Tozzo l'ha inventata la fascia bianca in testa, cioè non è che l'hanno inventata i giapponesi. E si buttavano giù. Io li conoscevo per quello, i giapponesi. Perché altro si facevano conoscere i giapponesi? Per solo per quello. Poi è arrivato il sushi, che poi gli erano rubati i cinesi. Ma i giapponesi erano quelli. E invece adesso, cioè, stasera alle 7 c'è Brasile e Giappone. Ti rendi conto? C'è una roba. Che se l'avessero detto 20 anni fa, avrebbe vinto 18-0 il Brasile. Mamma, anzi il brasiliano avrebbe detto: ma è giocato 27 contro 20, 10 contro 11, da non problema, dai. Tanto 7 mesi segue come uomo.
2: Lo sapevo.
1: Vabbè, andiamo avanti. Allora c'è Michel Lotito, Monsignor Mangoso, è un francese. Divenne famoso per la capacità di mangiare oggetti non commestibili grazie a una rarissima condizione detta pica. La pica. Cos'è la pica?
2: La pica è buonissima, la fanno in Brasile. Sì.
1: È un apparato di gas, niente. È un apparato digerente anomalo. Cioè un
2: aspetta un attimo!
1: No, quella è un'altra
2: noi
1: cosa.
2: Noi è arrivata la folata di 20 capelli. Sì, meno male che ho registrato. Poi te lo giro. Infatti, è arrivata la folata.
1: Beh, sono capelli, cioè mica è una parrucca, cioè si muovono, cioè non. È incredibile, ragazzi. Vabbè, comunque. Se mi fai ridere.
2: Ah,
1: poi...
2: io? Ma tu devi poi te la faccio vedere la scena.
1: La scena. Oh, Allora, se fosse stata una parrucca, io ti capisco, stavo inchiodata.
2: No, ma non dico niente, è fatto a carina.
1: I capelli, tu non avendoli, non c'hai questo effetto. Ma se io faccio così, mi spettino, vedi?
2: Sì,
1: vedi?
2: Sì, no,
1: vedi? Me li metto davanti, vedi?
2: Me li metto davanti.
1: Sono capelli, capisci? Non è... Che devo fare? Non è più abituato, lui si pettina con la spugna, quindi chiaramente non è. Vabbè, dai, allora, la diciamo dopo che siamo in pubblicità, dai, quasi. Quasi.
2: Quasi cosa?
1: Quasi pronti.
3: Su Studio Più.
4: Non ci resta che ridere!
0: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: ogni mamma crea un ladro, o una persona brutta, che sia mamma del nord o mamma del sud, non conta niente. Vabbè, no, ho guardato lui per dire ogni mamma crea una cosa strana.
3: Una cosa strana.
2: Trovano una carta di credito e fanno la spesa gratis, ma usano la loro tessera punti denunciate. Sono veramente la spesa deficiente, capito? Bassi e fessi. Lupin terzo. Le battute sono di Jean, Fabio e Fred.
3: Ma chi sono?
2: Sono tre battutisti.
3: Ma chi sono?
2: Beh, sono bravi, sono bravi. Andrea, per favore, mi daresti il numero che ti chiamo e ti racconto la fine dello scherzo di venerdì? Quale scherzo? Non mi ricordo.
3: Non me lo ricordo neanche io, Andrea.
2: Allora, fai così, ti chiamo io, così me lo
3: certo.
2: Facciamo prima, facciamo. Non mi ricordo. Fa caldo, ragazzi. Meno male che c'è l'afa africana, ragazzi.
3: L'afa africana.
2: No, meno male che l'afa africana si misura in temperatura e non in centimetri, altrimenti, ragazzi. Cioè, si percepisce in gradi e non in centimetri. Anche questa potevo dire. Cioè, tu l'avresti voluta percepire in centimetri, lo so.
3: E anche in gradi.
2: Quello lì. No, i gradi lui, i centimetri là. Andiamo avanti. Non far battute che non sei del mestiere.
3: Non è venuto.
2: Hai fatta pure male. Già qua io già sono scarso io. Se ti metti a fare pure tu, cioè, siamo finiti. Già. Lui vedi che non si azzarda neanche. Fa solo racconti e basta.
3: Racconti.
2: I racconti di Achille. Ma perché non scrivi un libro?
4: Ma sai che ci ho pensato?
2: Ma al contrario però, al contrario.
4: In che senso? Cioè, tipo parto dalla fine, tu dici?
2: Parti dalla fine, che se no la gente non lo comprerà mai. Cioè, tu parti dalla fine e poi inizi a raccontare, capito? Forse uno lo vede in libreria, alla fine la metti sulla copertina proprio, così uno non si sbaglia. E dentro tutti parole strane, nessuno lo compra, tranquillo. Volevo dire una cosa, ma non mi ricordo. Ah, volevo chiamare il tipo che dello scherzo. Sono curioso adesso, a questo punto... E l'ho perso il messaggio. Dov'è il messaggio? Mannaggia.
4: Allora sarà giù. Sarà più in basso, perché poi ne sono arrivati in altri.
2: Ma sai che nei tuoi pensieri sei geniale. Cioè, cioè non sarebbe mai potuto andare su, capito?
4: Certo, perché comunque
3: va giù,
4: discorrendo, no?
2: Per altre cose banali, dov'è che devo scriverti? È fantastico, è meraviglioso.
4: No, mi hai detto dov'è? E allora io intanto cerco con l'occhio.
2: Uno ha scritto: ma continua a non capire perché vi ascolto. Questo succede da diversi anni. Infatti, io non capisco questo successo che ha questo programma. Che la gente continua a ascoltarci, ma da anni e anni e anni aumentano gli ascolti invece di diminuire. Dovrebbero diminuire. Per locuzioni logiche, no?
3: Per locuzioni.
2: Vabbè, comunque. Facciamo il numero di questo. Per sapere. Vabbè, ma chi se ne frega, l'ho perso. Dopo, se lo ritrovo, ti richiamo, se no non fa niente. Allora, fa veramente molto caldo. Io devo essere sincero, devo fare i complimenti ai cuochi nei ristoranti, perché se fuori ci sono 40 gradi, nelle cucine ci saranno almeno 70-80 gradi. E la roba viene cucinata praticamente senza fornelli. Senza fornelli. Viene essiccata sulla cappa. E si cucina da sola, perché non ha. Per osmosi, per. Come si dice? Per. Come si dice? Essiccazione umidifera. Vabbè, comunque è vero. Io ho visto cuochi, ragazzi, uscire fuori dalle cucine e respirare. Vado fuori a prendere una boccata d'afa, cioè veramente non. Ho visto cuochi e sciacquarsi la faccia con l'olio bollente. Cioè, veramente sono dei super. Siete dei supereroi. Perché veramente sono 40 gradi fuori, ma nelle cucine se entri. Cioè, di solito, no, se tu entri in una cucina normale, quando fuori ci sono 10 gradi, dentro ce ne saranno 20-30, no? Adesso nelle cucine saranno almeno 70 gradi, cioè non. Una roba infernale, è come andare a lavorare con Lucifero accanto a coso, a Tarondo. Tarondo.
3: Chi è?
2: Veramente, complimenti amici miei, veramente non vi voglio bene, grazie.
3: Andrea, grazie
2: per quello che fate per la comunità, insomma, no? Nessuno li caga, non mi sembra giusto.
0: Non ci resta che...
2: Nessuno li caga, non mi sembra giusto.
0: Non ci resta che...

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Allora, fino a ieri molti uomini li consideravano solo, così si fa per dire, una potente arma contro il diabete e l'obesità. Oggi i farmaci a base di GLP-1, quelli nuovi, quelli che fanno dimagrire, insomma, si stanno rivelando alleati inaspettati anche per la salute riproduttiva maschile, dopo aver dimostrato risultati importanti anche sul versante malattie cardiovascolari. Secondo un nuovo studio presentato dalla dottoressa Pratibha Natesh, che è consulente endocrinologa presso l'Università di Coventry, dopo 24 settimane di trattamento con GLP-1, un campione di uomini tra i 18 e i 65 anni ha dimostrato un netto miglioramento dei livelli di testosterone, del numero, della forma e della motilità del seme. Si tratta di una potenziale svolta per la gestione dell'infertilità di coppia, un problema che in Italia colpisce circa il 15% delle coppie, con una responsabilità del fattore maschile in circa la metà dei casi, secondo i dati del Ministero della Salute. Per definizione medica si parla di infertilità quando il concepimento non avviene dopo 12 mesi di rapporti regolari e non protetti. Allora, il legame tra metabolismo e riproduzione è strettissimo. Gli esperti individuano tre motivi principali dietro il miglioramento dato da questo farmaco, che è per il metabolismo. Il ripristino ormonale: la perdita di peso riduce la conversione degli androgeni in estrogeni, tipica del tessuto adiposo in eccesso, stimolando la produzione naturale di testosterone. A differenza della terapia sostitutiva con testosterone classico, che paradossalmente blocca la produzione del seme, i GLP-1 agiscono in modo virtuoso. L'obesità genera uno stato infiammatorio cronico e uno stress metabolico che danneggiano la maturazione degli spermatozoi. Questi farmaci riducono drasticamente tale infiammazione e poi c'è un miglioramento della qualità del seme. Lo studio ha rivelato un impatto positivo diretto sulla morfologia, la forma e sul conteggio totale delle cellule riproduttive. C'è però un dettaglio fondamentale: la ricerca è stata condotta esclusivamente su uomini con un indice di massa corporea elevato. Non è ancora chiaro se gli uomini normopeso otterrebbero gli stessi benefici. Inoltre, una perdita di peso troppo repentina, come avviene talvolta con dosaggi massicci o interventi di chirurgia bariatrica, potrebbe lanciare un segnale di allarme al cervello, bloccando temporaneamente la fertilità. Il dimagrimento deve sempre essere graduale e supervisionato. I medici ricordano che una buona qualità del seme, corretti stili di vita e corretti anche livelli di testosterone non servono solo a chi cerca di avere un bambino, sono veri e propri indicatori di salute generale e longevità nell'uomo. Oltre alle terapie mediche, ci sono diverse abitudini quotidiane che possono fare la differenza per dare un boost, come si chiama il miglioramento, alla fertilità. Tagliare i cibi ultraprocessati e prediligere la dieta mediterranea, ridurre la sedentarietà e fare attività fisica regolare, evitare il calore diretto sulla zona, limitare l'uso frequente di vasche idromassaggio, docce bollenti prolungate, migliorare il sonno e azzerare fumo e alcolici. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Uno ha scritto: cavolo, hai uno speaker fenomeno e non te ne sei mai accorto. Lo so, ragazzi, ma lui. Sentite l'aggancio su questa canzone, vai Ugo, vai.
3: Loco loco, come la pazzia che c'è quando la gente si lamenta nel caldo, uno va fuori di testa, diventa davvero loco loco, come ci dice il gordo. Un po' il gordo che mi appartiene, sarà mio fratello, sarà 100 kg anche lui, lo scoprirete, rimanete con noi.
2: Ah, mamma mia ragazzi, cioè, è poesia questa, è poesia. E gli ascoltatori vanno giù. Stiamo perdendo gli ascolti, stiamo perdendo.
3: No, non è colpa.
2: Ogni volta che parli si spegne un ascoltatore.
3: Si spegne.
2: Wow, wow, wow. Uno ha fatto un fotomontaggio bellissimo dove siete tu e c'è Parmigiano Grana Padano.
3: Sì.
2: Come si chiama? Grana Padano?
3: Grana
2: Padano con te, praticamente, che sei la forma del del Parmigiano.
3: Grana Padano.
2: Del
3: Grana. Andrea.
2: Vabbè, grana, insomma, tu sei la forma del grana e lui e Ugo è. Sì, Ugo e Achille è, come si diciamo, quello assaggia.
3: Ah, il testatore.
2: Il
3: testatore si chiama quello col martelletto.
2: Quello col martelletto, è bella la forma, anche la forma con la tua testa, bellissima. Sì, beh, sì. Allora, stanno iniziando i cartoni animati, ragazzi, mettetevi comodi.
3: Ma
2: perché
3: che cartone animato?
2: Noi siamo un cartone animato, cioè non siamo. Gente normale, diciamo, non siamo esseri umani, siamo più cartoni animati, più cartonati. Quando arriva Santino Prostata, chi è Santino Prostata?
3: È Achille.
2: Ah, Achille, cioè, quello sta bene di prostata, quello sta meglio di noi, quello mangia bene, cioè, si allena, si è messo bene.
3: Si allena.
2: Tutte le sere si allena, la roba è un professionista, vero? Va bene, senti, James.
3: Chi è?
2: Allora, uno ha scritto: cavolo, perché tratti male Ugo? Perché gli voglio bene. Cioè non...
3: Ma a me piace quando mi dice queste cose.
2: Allora, c'è da dire una cosa, che se uno ti insulta è perché ti vuole bene, se uno ti tratta bene te lo sta incartando, diciamo.
3: Ah, sì,
2: te lo sta incartando la cosa,
3: sì,
2: la situazione. Ma cioè, allora gli devo dire la verità, cioè, perché nessuno gliela dice, non è che lui va al supermercato,
3: ma è sempre lì,
2: e qualcuno tra gli scaffali dice: ehi ciccione, spostati, cioè non glielo dice nessuno, io glielo devo dire: ehi ciccione, come stai? Cioè, non,
3: benissimo.
2: Hai visto? Ugo pesa più di 100 kg, sì, certo,
3: non mi sono più, no, credo, sì.
2: Non sei più pesato, però sì, si vede, insomma, dalla massa. È vergognoso, no, dai, non dire così, non è. In canotta sì, in canotta non si può guardare.
3: Ma non mi metterei mai in canotta io.
2: Ma mettiti in canotta una volta.
3: Ma assolutamente
2: con
3: no.
2: Con tutto il pelo che esce fuori in 3D.
3: Ma quale pelo?
2: Bellissimo.
3: Ma non ho peli.
2: Ma come non hai peli?
3: Ma solo sulle braccia.
2: Ma sulla pancia, sì, sulla pancia.
3: Oh,
2: e togli la maglia, fai vedere. Mamma che fisico, fai vedere.
3: C'ho solo due peli sul petto.
2: E anche due belle tette, devo dire. Cioè, non è...
3: cioè guarda
2: ti,
3: dietro.
2: Ti puoi rivestire, per forza, no, ti puoi rivestire.
3: Tu mi dici con i peli sulla schiena.
2: Però rivestiti, per favore. Perché no, siamo schiena, in televisione. Guarda, cioè. Guarda. No, infatti.
3: Non ho peli sulla schiena.
2: Sì. Sei sempre un coso, un. Sai le statue quelle lì? Le statue, quelle di. Come si chiama? Buddha.
3: Buddha.
2: Un budino. Sembri. Un incrocio tra un Buddha e un budino. Un budino. Un budino. Un budino. Vabbè, andiamo avanti.
3: Aspetta, termino, togli le cuffie un attimo, vogliono mettere la maglia.
2: Ah, metti la maglia perché stai meglio, con la maglia ti dà. Ti slancia, la maglia ti slancia.
3: Non sento.
2: Ma fa niente, non ti preoccupare. Ti ho fatto un complimento, ti ho fatto un complimento. Va bene, allora, Barbara Buscetti, ti ho fatto un complimento. Ti ho detto.
3: Scusami.
2: Ti ho detto che la maglia ti slancia, ti sta meglio, capito?
3: Ah, grazie.
2: Ma il giro collo così le compri così larghe o le slarghi tu?
3: No, è proprio così questa.
2: Ah, è così, proprio da.
3: Tu che dici che non ho il collo, guarda.
2: No, il collo non ce l'hai, però. Però hai. Se parti dall'ombelico, si vede il collo. Falla partire dall'ombelico la maglia. Cadavolo, oggi assomigli a Birside. Chi è Birside? Boh, non lo so, non.
3: Birside.
2: Poi andiamo avanti. Non ci perdiamo in cose che non ci appartengono, cose che non sappiamo, cose che non sappiamo. Cadavolo, devo andare in spiaggia, non so dove nascondere la borsa. È sotto la sdraio, sotto.
3: Certo.
2: sotto l'altraio. Dove la vuoi mettere la borsa? Non, te la vuoi mangiare? Non... Mettila sotto l'altraio, sotto il lettino e vai a fare il bagno. Poi quando sei in acqua continua a puntare la borsa e vedrai i ladri. I ladri non è che guardano dove tu hai nascosto la borsa, guardano te che stai guardando la borsa. Perché tu vai in acqua e continui a puntarla, la punti, la punti, la punti, la punti, ogni due bracciate la ripunti di nuovo. Il ladro guarda te che sei, segue il tuo sguardo e va lì, prende la borsa e se ne va. È normale, non ti preoccupare. Va bene, cadavolo, io ti amo come se non ci fosse un domani, addirittura come se non ci fosse un domani. Beh, grazie, anch'io vi amo. Cioè, io mi rendo conto che siete veramente meravigliosi. No, scusate se ho riso perché mi hanno mandato una foto. I miei amici mi criticano perché la mia donna è brasiliana, è solo invidia e pregiudizio. E c'è la foto di lei con. Non si può descrivere perché è una roba. Allora, lui è come te, diciamo, un po' incarnito con la magliettina alta, come si dice, come il top delle donne, no? Quindi sborsa la pancia, esce di fuori, è sborsata la pancia, si vede, c'è altro per te. Lei invece ha il bikini che anche è sblusato sotto, però, cioè nel senso c'ha una sblusa esagerata, c'ha uno sblusone. Vabbè, gli amici lo criticano perché lei è brasiliana, si chiama Mario.
3: Ma chi?
2: Mario da Silva. Vabbè, mamma ragazzi. Allora, dobbiamo andare in pubblicità. La canzone è veramente troppo bella per non essere poi riascoltata. Quindi la rimettiamo, tranquilli che la rimettiamo. Prossimo anno, se non so quando. No.
4: Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Lui è saggio, lui nella sua saggezza, nella sua cretinaggine, posso dire così, ma nella sua stupidità, insomma, no, però è saggio, è un ragazzo che, quando uno dice, no, i giovani non mentono come i leggings, no? I, non mentono, i leggings non mentono. Lui non mente, è un ragazzo sano, di sani principi, dice sempre la verità, quindi nella sua, diciamo, è saggio. Tu sei vecchio invece, cioè sei proprio vecchio, ma si vede anche dalla faccia.
3: Non, ma non è bene, ma lascia stare.
2: Guarda che se tu vai in un coso, in un circolo di anziani, no? Ti siedi, a un certo punto vedrai che arriva la badante a chiederti se vuoi vuoi, come si chiama, quella cosa che danno agli anziani per bere meglio, come si chiama, il gel, vuoi il gel, vuoi il gel. La cosa di frutta, il gel di frutta, di fragola, te lo metti, quello, ti vedo già, quello sei. C'hai, quando uno c'ha le caviglie che, sottili come lui, con il polpaccione grosso, vuol dire che praticamente
3: siete invidiosi delle gambe.
2: No, c'hai delle gambe.
3: Invidiosi delle gambe.
2: Hai delle gambe strepitose.
3: Tu non parlare di gambe, mi piace.
2: Ma piace, c'era, ma vabbè, adesso lui ce l'ha solo storte, però tu, le tue sono proprio da vecchio, proprio.
3: Non
2: da...
3: sono da vecchio.
2: Sì, sì, sì.
3: Invidiosi,
2: sì,
3: della mia caviglia 18.
2: Ma no, ma la caviglia 18 e il polpaccio 32, sì, non lascia stare, dai.
3: Sono come il Cicropo, quei componenti.
2: Se li metti dentro un cartone sembrano dei cotechini. Bravo, ecco.
3: Allora,
2: allora.
4: È vero. Comunque ieri sera mia mamma mi ha fatto ridere.
2: Allora lui è a zinne.
3: Chi è?
2: A zinne. C'è a zinne, lui è a zinne.
3: A zinne.
2: C'è a zinne.
4: Ci sono a zinne e zizz.
2: Come, scusa?
4: Io a zinne sono a zinne.
3: Cosa ha detto?
2: Cosa ha detto? Dimmi.
4: No, ieri sera mia mamma...
2: Ce lo vuoi raccontare? Allora, ricordiamo chi siamo, perché magari qualcuno si è sintonizzato e dice, ma questi parlano, ma sono tre deficienti. No, infatti, non hai sbagliato, siamo tre deficienti. Cioè, non, come le matriosche, no? Che tu, non so come mai, quando giochi da bambino con le matriosche, se, pensi sempre di trovare qualcos'altro dentro. Cioè, non, dopo 70 ore che giochi lì, ti rendi conto che sono tutte uguali le bambole. Piccole, ma sono uguali, no? Che, quando le scopri sempre di trovare qualcosa, un cioccolatino, qualcosa, non una mela, non
3: una mela,
2: non lo so, una zizza, e invece niente. Dimmi Colorado, dimmi.
4: No, ieri sera,
2: sì, ieri sera
4: stavo guardando un film, Rimini.
2: Ammazza, un film nuovo, fresco, bello,
3: bello, no, vabbè, sono quasi tutti morti.
2: Lui non già, lui c'ha solo la Rai, neanche in Mediaset, c'ha solo la Rai. Per non pagare, lui c'ha solo la Rai. Non si sa mai, metti che fanno pagare Rete 4, non si sa mai, no? Dimmi.
4: E niente, e c'era la scena.
2: Infatti, sei niente proprio.
4: E praticamente il film è diviso a storie.
2: Sì.
4: Nella prima storia.
2: Ma questa cosa di averlo piccolo, cioè, ti dà fastidio. Cioè, ti fa fare questi pensieri, questi racconti.
3: No,
2: no, non lo so. No. Ormai te ne sei fatto una ragione, insomma.
3: Sì, sì. Okay,
2: andiamo avanti. Parlavo del cervello,
4: Ok. E a un certo punto mi è venuto da sorridere.
2: Chi?
4: Mi è venuto da sorridere. Perché durante la prima storia, appunto, di Rimini, in cui c'è Paolo Villaggio che fa questo...
2: Dura molto che vada a prendere un bicchiere d'acqua?
4: No, un attimo. Okay. Paolo Villaggio interpreta il ruolo di questo tipo qua della legge, ok?
2: Sì.
4: Che viene sedotto, lui è in vacanza appunto a Rimini, viene sedotto dalla affascinante Serena Grandi. E quando viene sedotto, praticamente a un certo punto lui si trova nel bosco, e Serena Grandi scende dal coso, dalla
2: montagna,
4: dalla
2: scarpata,
4: no, quella dove dondoli, che dove tu ti sdrai per dormire. Non l'amaca, la...
3: Da dove scende?
2: No, devi stare calmo però, che ti prendono in fatto a te.
3: Da dove scende?
2: Si vede già dalle guance,
3: certo.
2: Dal guanciale, scusa, non
3: il
2: guanciale,
3: certo.
2: lascialo trasformarsi, dai.
4: No, come si dice, quella cosa che dondola, non viene il termine tecnico, non l'amaca, viene appesa tra due piante.
3: L'altalena.
4: Che altalena?
2: Stai zitto un attimo che fuori.
3: Ho
2: capito, ma lo stai incalzando. Cioè,
3: scusa.
2: Sembri gentile ai mondiali dell'82.
4: No, quella dove tu ti sdrai.
2: Sì.
4: Sdraio? No, quella che si
2: appena
4: agli alberi.
3: Amaca.
2: Amaca. O amaca.
4: Ah, ho fatto giusto.
2: Sì, avevi detto giusto.
4: Ho fatto giusto.
2: Sì, il tuo cervello sta ragionando veramente molto bene stamattina. Complimenti.
4: No, perché
2: hai mangiato lo smoothies?
3: Che cos'è?
4: No, ho fatto lo yogurt con
2: lo yogurt con
4: la marmellata che ha fatto mia mamma di albicocche.
2: Ah, perfetto, bravissimo. Unire la frutta con lo yogurt è eccezionale, un picco glicemico pazzesco, ma va bene, continuate a fare ste puttanate, vai, vai. Sì.
4: Perché l'ha fatta mia mamma, è buona.
2: Infatti, sicuramente.
4: Scusami, mi sono dentro il mio.
2: Lo yogurt l'ha fatto tua mamma?
4: No, lo yogurt no.
2: Ok, perfetto. Cos'è che ha fatto tua mamma?
4: La marmellata di albicocche.
2: Ecco, senza zucchero, sicuramente.
4: Certo, sì,
2: perfetto,
4: certo,
2: bravissima e la
4: poi,
2: mamma.
4: Poi ci ho messo sul mirtillo e l'avena.
2: E l'avena, perfetto. Hai fatto benissimo. Poi hai mischiato tutto. Certo. È venuto bene l'intonaco?
3: Aspetta!
4: E praticamente.
2: Senti, puoi scendere dall'ama che andare a cagare, per favore. Cioè, non è... Perché veramente mi stai appesantendo la puntata. Cioè, scusate per il termine amaca, però. Non è... Dimmi, se quando fai sti racconti, denudati, almeno la gente si concentra su qualcos'altro.
4: Vabbè,
2: se no la
4: allora...
2: fai addormentare, la gente deve guidare, sei in macchina, in camion, trattore, insomma, gente che lavora. Dai, su.
4: Ma ci vuole anche il dolce risveglio. Ci vuole anche un dolce risveglio.
2: Sì.
4: Evito.
2: Ma è una maglietta o un carboidrato? Perché non riesco.
4: Un carboidrato, no, la maglietta, scusa.
2: Così distraggo la gente. Dimmi.
4: Vabbè, il succo del discorso qual è?
2: È uscesa dall'amaca.
4: E quindi praticamente.
2: Ma chi è? Una donna?
4: Serena Grandi.
2: Serena Grandi. Il suo neurone è rimasto su Serena Grandi, te ne dico.
3: Una bella donna, sì.
2: Era una bella donna, sì.
3: Sì.
2: Anche adesso, insomma, non.
3: Sì, sì,
2: sono due sirene adesso, sono due. È un lampeggiante adesso. Vabbè, dai, no, era sempre una bella donna. Ma gli dice 86, 87.
3: No, è più giovane, Andrea.
2: 50, 52.
3: No, di più, però si riporta bene.
2: Ah, Serena Grandi si riporta bene. Non lo so, un po' che non la incontro. Dimmi.
4: Lei praticamente scende dall'amaca nuda.
2: Sì.
4: E praticamente lui.
2: Completamente nuda.
4: Completamente nuda, perché stava prendendo il sole integrale.
2: Sì.
4: E sì che
2: Pierino. Pierino c'è?
4: No, no. Villaggio.
2: Paolo Villaggio, sì.
4: Che interpreta il ruolo di questo tipo delle leggi.
2: Il tipo delle leggi?
4: Sì, quello che fa le storie.
2: Sono proteine o cos'è? Sono bottoni o proteine? Mamma ragazzi.
4: Niente.
2: Ma farebbe addormentare anche Lucifero lui.
4: Vabbè, comunque fondamentalmente lui la vede nuda e sviene. Sviene?
2: Sviene sull'amaca. No. No, senza amaca, per terra.
4: Viene per terra.
2: Per terra. Arriva Lino Banfi.
4: No, non c'è Lino Banfi. Non lo so se c'è più tardi negli altri racconti.
2: D'accordo.
4: Niente, lui fondamentalmente arriva in ospedale, non mi ricordo come fa ad arrivare in ospedale, sviene
2: rotolando forse, no, verso sud, non lo so.
4: Ma non lo so, qualcuno comunque lo accompagna poi in ospedale.
2: Hakuna Matata.
4: Si sveglia in ospedale, sì. E racconta che
2: e
4: cosa
2: muore,
4: è accaduto.
2: Muore.
4: No. Racconta cosa è accaduto praticamente al dottore.
2: Al dottore.
4: Quando gli racconta,
2: sì.
4: Praticamente lui gli
2: sviene
4: dice,
2: anche il dottore.
4: No. Gli dice che sono 25 anni
2: che sviene.
4: No, che no. Lui praticamente ha questo blocco, cioè, perché lui dice
2: davanti alle donne nude.
4: No, che lui fondamentalmente sono 25 anni che non ciula.
2: Ah, ecco da chi voi ti sei ispirato.
4: No, aspetta.
2: Tu sei 8-9, insomma, c'hai mezza carriera davanti.
4: No, perché lui nel raccontare
2: sì.
4: Spiega, insomma, spiega al dottore che ha visto questa che ha visto
2: sta finendo il programma.
4: Ha visto la donna nuda, però glielo spiega in un modo molto particolare. E gli spiega il dottore
2: sì.
4: Che lui ha questo blocco e che sono 25 anni che
2: non fa l'amore.
4: Che non fa l'amore.
3: Andrea, chiedo scusa,
4: mia mamma
3: mi ha chiamato Carlo Vanzina, ha detto fallo felice per favore, manda la pubblicità.
2: Cioè, c'ha ragione, accorcia perché dobbiamo mandare la pubblicità.
4: Mia mamma sì. Di accanto mi fa e mi ha detto è delle Achille tra un po' da dieti di sé.
2: Che tradotto vuol dire quello che ho detto io. Achille, guarda che tra un po' diventi come lui. Che tu ti blocchi davanti alle donne. Lo sa anche tua mamma che non fai l'amore da 9 anni?
3: Beh, l'avrà sentito ormai.
2: Sì, vabbè, senti i tuoi allenamenti, insomma.
3: Aspetta!
2: Se uno si allena tutti i giorni da solo, vuol dire che vuole vincere il primato, vuole.
4: No, quelli li faccio con discrezione.
2: Con discrezione, vabbè, comunque sono tre anni, no, sei anni che vince il polsino d'oro alle Olimpiadi di Sydney. Ciao, sulla scrivania, sulla bacheca in cameretta, c'ha tutti i premi di questi polsini d'oro fantastici, meravigliosi. Andiamo in pubblicità, grazie per il racconto, ci hai tolto un anno di vita, grazie.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Torna l'appuntamento con le parade del passato e ci torna insieme ad un'annata speciale come quella del buon vino, il 1967. Ho bisogno quindi di ascoltatori che sulla carta d'identità abbiano un numero che sia inferiore al 50 come data di nascita, perché così possono ricollegarsi direttamente all'epoca, all'atmosfera, a quello che succedeva in quello stesso periodo in cui noi ci stiamo parlando, cioè all'inizio dell'estate. Quindi avvicinate a voi figli e nipoti e cominciate a far sentire che cos'è la musica vera. I ragazzi che sono abituati oggi a tutte cose prodotte dall'elettronica, quindi un gran lavoro di studio, ma di suonato spesso c'è molto poco. Bene, allora qui siamo di fronte a musica veramente suonata, una hit parade in quel 1967 che aveva al comando Fausto Leali con A Chi, quindi Jimmy Fontana al numero 2 con La Mia Serenata e al terzo posto Adriano Celentano con la moglie Claudia Mori con La Coppia Più Bella del Mondo. Al quarto una canzone che ascolteremo fra qualche minuto. Prima facciamo un salto in America, perché qui c'è adesso da sentire un ragazzo che con questa canzone ha sancito la sua prima grande hit da portarlo ai vertici della top 100 americana e che noi abbiamo saputo apprezzare come interprete nella colonna sonora in epoche più recenti del film Grease. Sto parlando di Frankie Valli, che allora insieme al suo gruppo che si chiamava i Four Seasons pubblica questa Can't Take My Eyes Out of You, una delle canzoni più coverizzate di sempre.
4: C'era una volta Hit Parade!

Boys Town Gang ne fanno nel 1982 una clamorosa hit disco, poi nel 92 Gloria Gaynor si cimenta con questo pezzo ed è un altro grande successo. Ma se dovessimo citare altri artisti che si sono impegnati per incidere e realizzare questa canzone, abbiamo Engelbert Humperdinck, quindi Andy Williams, i Temptations, Diana Ross con le Supremes, Morten Harkett degli A-ha, Percy Faith, Mina, Gladys Knight, insomma Pet Shop Boys, c'è un sacco di gente che si è voluta mettere alla prova incidendo una cover di questa meravigliosa canzone. E dall'estate americana veniamo subito a quella italiana, perché in quell'estate del 1967 scivolava su tutti gli ombrelloni d'Italia, dall'Adriatico al Tirreno, questa Stasera mi butto di Rocky Roberts.

0: parte da Tanner un sacco di tempo fa nell'Alabama, e fisico statuario, questo ragazzo di colore che dapprima inizia le sue esperienze nel pugilato, poi un colpo ben assestato lo convince che forse è meglio cambiare aria, e fra mille esperienze arriva ad incrociare il destino di Gianni Boncompagni e di Renzo Arbore, e arriva a pubblicare questo grande successo italiano di quell'estate con Stasera mi butto, Rocky Roberts. E chiudiamo qui il nostro appuntamento, come sempre in chiusura noi vi diamo uno spunto di riflessione positivo per la giornata che sta per arrivare, o perché no, anche per finire bene questa, e andiamo a prendere un pensiero di Dorothy Dix, che è vissuta nell'Ottocento ed è stata una editorialista importante, giornalista americana, che ad un certo punto scrisse: ho imparato a vivere ogni giorno come si presenta e a non anticipare le angosce temendo il domani. E questo è davvero una grande riflessione per affrontare la vita in maniera diversa. Noi ci risentiremo qui puntualmente tra un'ora circa per un altro appuntamento con le parade del passato. A dopo.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.

per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8. Tennis, a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Happy Now!
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta il parade, cade nel 1977. Questo è il blocco dedicato a quest'anno e siamo nell'inizio dell'estate. Cari amici all'ascolto, la voce è quella di consueto di Bruno Righetti e due canzoni che abbiamo a disposizione. Ormai questo è un format che va in onda da quasi un anno e molti di voi lo conoscono molto bene, ma siccome si sta crescendo in continuazione e i nostri ascolti si ingrandiscono ogni giorno che passa, bene, noi siamo ben lieti di ricordare a tutti i nuovi ascoltatori di Radio 60 70 80 che cosa accade all'interno di questa piccola scatola di 10 minuti di canzoni che serve per ricordarvi all'interno delle parade che cosa stava succedendo proprio nel periodo in cui sentite questo blocco. Quindi inizi d'estate del 1977 e la prima canzone che andiamo a sentirci è una cover, tanto per cambiare, di un pezzo che è stato pubblicato nel 1966, quindi si parla di oltre 10 anni prima, ad opera di un gruppo rock spagnolo che si chiamava Los Bravos. Ma il pezzo che andiamo ad ascoltarci è quello che è stato portato al successo, tra gli altri, dalla Belle Époque, e il titolo è Black is Black.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

Questo è un disco che ha avuto già nel suo esordio di 10 anni prima un bel successo negli Stati Uniti, in Inghilterra e anche in Canada, ma poi con la riedizione che ne hanno fatta la Belle Époque, devo dire che si è bissato, questo è uno dei successi maggiori di quell'estate, e lo abbiamo ricordato volentieri. Vi ricordo, siamo nel 1977 e qui all'interno di questa meravigliosa hit parade c'era anche un grandissimo Lucio Battisti che pubblica in quell'anno un disco davvero magnifico che vi esorto andare a ripescare da YouTube, perché sono canzoni bellissime per chi non conoscesse adeguatamente il personaggio. E noi da quell'estratto noi tutti sentiamo la canzone che è andata dritta in hit parade, e cioè Amarsi un po'.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Me la sono ascoltata a tutto volume in cuffia insieme a voi. Questa magnifica canzone è un momento molto speciale per Lucio Battisti, prodromico ad un'esperienza americana. Infatti questo disco venne prodotto per il lancio negli Stati Uniti e il 45 giri che sul retro portava Si Viaggiare, un altro grande successo da questo disco, si intitolava To Feel In Love e Keep On Cruising. Si chiude qui l'appuntamento con le parade del passato. Noi come sempre vi diamo appuntamento al prossimo blog, che sarà tra un'ora circa. Io vi lascio con un'esortazione: mi raccomando, ascoltate queste piccole frasi che aiutano ad essere più leggeri ma anche più riflessivi. La vita è qui e subito, non laggiù e domani. A tra poco.
0: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Salzin. Elettrica Salzin.
1: '60, '70, '80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80. News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
3: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenze per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa. Immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
2: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri Tajani. Ce ne parla Laura Supino.
4: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console Giulia De Narse. È stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console Giulia De Narse, mentre lo

0: poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito.
1: A Doha attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran. Si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emir Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14.30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Radio 60 70 80, questo è il canale che stai ascoltando, se senti in questo momento la mia voce, e capiti proprio nel momento dell'appuntamento con le classifiche del passato, quindi fermati lì, rilassati un attimo, il periodo è quello giusto, fai un momento propiziatorio per raccogliere le tue energie e affrontare bene tutto quello che avanza di questa giornata. E la classifica è quella del 1987 ed è un anno particolarmente importante, perché le due canzoni che oggi vi faccio ascoltare sono di due artiste che hanno lasciato un piccolo ma l'altro un grandissimo segno nella storia della musica. Cominciamo da quello più piccolo, tanto per non fare tanta confusione. Tina Charles, a Love to Love.
1: C'era una volta Hit Parade.

suo esordio discografico è datato 1985 ed esce con un album che porta il suo nome, Whitney Houston, e arriva al singolo più venduto per una cantante esordiente, quasi 29 milioni di copie, con una canzone, In Your Arms, che era una reinterpretazione di un pezzo di Diana Ross di 2 anni prima. Questo è l'esordio di Whitney Houston, che un paio di anni dopo esce con Whitney e conquista tutto il mondo con questa straordinaria canzone, ovviamente in parade anche in Italia. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.

0: Esposito.
1: Raccontare la storia di Whitney è troppo lungo, quindi lo faremo magari in un blocco dedicato interamente alla sua carriera, perché se lo merita davvero. E si chiude l'appuntamento con il 1987. E noi ci risentiremo qui fra un'ora circa per un altro blocco. Nel frattempo vi lascio una pillola di saggezza che in due parole serve per raddrizzare un po' i pensieri della nostra giornata. E parliamo di condivisione e amicizia, va bene. Chi conquista la gioia deve dividerla, la felicità è nata gemella, lo diceva Lord Byron, vissuto tra il 700 e l'800. Tra un'ora circa, qui su Radio 607080.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80. News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefebvriani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
2: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefebvriani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del Codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenzie per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebvriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa. Immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
1: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri italiani. Ce ne parla Laura Supino.
3: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre Amer Hamouda di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking e maltrattamento.

0: insulti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamoud era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito.
1: A Doha attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran. Si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA Kushner e Witkoff hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Tennis Wimbledon. Dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14:30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello Slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

guardando il termometro all'esterno prima, siamo sui 12 gradi, perciò si sta bene, vede? Sono qui in costume, sto bene, sto benissimo. Allora 351 351 1000, si va! Vedi?

0: Allora Silvio, non farmi spaventare oggi. Di pure la Stefi che si mette a letto tranquilla. No, davvero, no. Lui Silvio mi ha già capito. Hai capito Silvio, no? Falla stare lì tranquilla che oggi... Oggi non ci sono loro. No, no, no, no, no. Sono in vacanza. Va bene, abbiamo incominciato con Off e con Elettrica Salsa.
1: Ciao a tutti, sono Gabriele da Milano. Oggi, se c'è la possibilità, ascolterei volentieri Tina Charles. I love to love. Grazie mille, viva Radio 60 70 80 e buon divertimento a tutti. Ciao.

0: favolosa. It's a love to love. Na, na, na, na. Come si faceva a cantare
1: buongiorno
0: bene.
1: Pierangelo, Marco da Congesio. Pensando al caldo, mi è venuto in mente che nel 1981, probabilmente credo in agosto, nasceva MTV. E ironia della sorte, il primo video che hanno trasmesso, e da qui parte la mia richiesta, se è possibile ascoltare, che è il Radio Star dei Bagos. Buona giornata a tutti, sperando che si arriverà un po' di refrigerio, non faccia danni naturalmente. Grazie.

Anche qui ne sono passati di anni, Marco, ne sono passati. Però è un pezzo che abbiamo ballato e che stiamo ballando ancora a Video Killed Radio. Sta bella, le battles, vero? Allora, Maura sta lavorando in ufficio, non può fare il vocale, meno male, perché altrimenti i suoi vocali sono poesie, non sono vocali. E mi dice, spero di avere scritto giusto il titolo della canzone. Ho dovuto trovare un interprete cecoslovacca per capire che volevi Gloria Gaynor. Comunque va bene.

0: grazie Maura, grazie, grazie, grazie. Era I Will Survive di Gloria Gaynor. Questa è la canzone che volevi sentire, no? No, perché ho pagato l'interprete cecoslovacca e se sbaglia mi deve dare indietro i soldi.
1: Ciao,
0: capito?
1: Pier, sono Cristi Monza, ciao a tutti. Mi metteresti oggi,
0: sì, buongiorno,
1: Fake, Donna Rouge mi sembra che si chiami. Ciao, grazie, ciao ciao.
0: Donna Rouge è il titolo.

Fake con Donna Rush. Va bene. Allora Silvio, la Steffi dov'è? È sul lettino? Speriamo che si addormenti. Ah, ah no, sta leggendo, sta leggendo. Non c'è un sonnifero lì? No, no, non c'è. Io ti metto la canzone che hai richiesto tu, eh. Ma non diglielo però. Non diglielo, non diglielo.

0: Ciao Pierangelo, grande Freddie Mercury, anch'io amo la mia vita. Ciao.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sei fantastico, siete fantastici, anzi siamo fantastici. Sono Francesco dalla provincia di Como. Ascolta, mi puoi mettere un pezzo in spagnolo? Sono gli eroi del silenzio, entro la stella. Ciao, tante buone cose, un bacio a tutti, ciao ragazzi, ciao ciao ciao.

0: Alessio. Il primo set è terminato, Sinner vince al tie break 7-6, bene, bene, bene. Perfetto, primo set se n'è andato, eh. Mi tengo anche informati perché sto guardando il tennis, perciò. Grazie per gli eroi, grazie, grazie.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio da Salvo. Allora, oggi se mi fai sentire Pino Daniele, il brano è Yes I Know My Way. E niente, un saluto a tutti, un abbraccio a Maria Laura che oggi ha da fare con il nuovo arrivato. Oggi abbiamo preso un bellissimo cagnolino abbandonato. Quindi un saluto anche a Nami, la cagnolina. E niente, di nuovo un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao!

0: Non c'è nessuno che oggi chiede luglio di Riccardo del Turco. No, questa mattina abbiamo sentito tre volte. Ma oggi no, no. Nessuno la vuole, non ho neanche un amico io che. Mala! Niente, Riccardo, canterai la prossima volta, che vuoi che ti dica io? No, no. Non c'è nessuno che ti richiede qua, eh. È il primo luglio, cioè mi sembra anche giusto, no? Cosa vai a ascoltare? Settembre degli Earth, Wind & Fire? Non lo so io. Grazie! Maria Laura, buon pomeriggio, grazie. Saluta Salvo e anche la bella cagnolina che avete adottato. Bravi, bravi, bravi. Si fa così ad andare a prendere le bestie, eh? Quelle abbandonate.
1: Proprio. Non saremo mai. Oggi un'altra bellissima canzone italiana. I James. Per chi? Se è possibile, grazie.
0: Oh signora, oh

0: volte io, a volte penso anch'io, cioè non è che prima di addormentarmi alla sera penso sempre, ma certe canzoni che voi chiedete a me nel pomeriggio o la mattina, se non le chiedeste a me, a chi andate a chiederle? Qual è la radio che vi trasmette questa musica? Non lo so io, non lo so. I jazz.
1: Ciao Pierangelo, questo amico Fazio da Morbegno. Ascolta, dovete sì. Parlare con il nostro collega che è nel bus del Gnao, proprio più tremendo della Svizzera. Era meglio andare ad Alcatraz, guarda, andate alla 5 stelle in confronto al posto dove lui va a lavorare. Quindi se ce lo saluti, oh, e non so, la canzone è... metti quella, si può dare di più, dai, perfetta. Povero Cristo, sta proprio in culo al mondo. Grazie Pierangelo, alla prossima.

0: vedi Fazio, a volte capita che il lavoro da trasfertista ti porti anche a lavorare in posti sgradevoli, vedi? Lui è arrivato là, in quel buco lì, vedi? L'abbiamo salutato con Si può dare di più di Morandi, Ruggeri e Tozzi. Adesso voglio vedere se c'è una mia amica che ha il coraggio di mandarmi un messaggio vocale e di chiedermi Duggio, per piacere, di Riccardo Del Turco. Perché non lo volete?
1: Buongiorno a tutti da Massimo di Sarezzo, buon mercoledì a tutti. Se mi fai ascoltare Scialpi, pregherei. Grazie mille, ciao!
0: Ma è così bella luglio? Non lo so io, ma...

0: Allora Fazio, dov'è che il tuo amico lì? Dov'è?
1: Il posto, non so neanche se lo trovi sulla mappa.
0: No, Tom Tom mi ha detto che non esiste. Me l'ha detto Tom Tom. Dove vuoi andare? Ad Airolo, cambia posto.
2: Ciao Pier, ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti quanti. E penso siamo tantissimi, da quello che sento chiamano un po' da tutte le parti, bene così ragazzi. Oggi in tutto questo caldo, e visto che Pier vorrebbe che gli chiedessimo luglio, io ti chiedo abbronzatissima di Edoardo Vianello, vediamo come va a finire. Buon proseguimento a tutti, ciao ciao ciao ciao.
0: E allora va a farti un bagno, va a farti...

E vedi che ho gli amici io. Ce li ho, come c'è? Ettore, sei un grande. Ah, perché mi hanno detto, dio Michele, che se si vuole abbronzare deve andare al mare, ma quando? A luglio! A luglio devi andare al mare! Grazie Ettore, grazie!

0: Grazie Ettore, se non me la chiedevi tu ero rovinato. Nessuno che mi chiedeva luglio. Una voce bellissima, un testo fantastico e una canzone molto rilassante.
1: Scusi del ritardo, ma non mi importa.
0: Si accettano richieste su Riccardo del Turco. Dal cuore, tu sei con me. Grazie. Oh, mi piace sto disco.
2: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefebvriani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma.

0: ma della Chiesa Cattolica Romana, inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
1: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefebriani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenze per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa. Immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
0: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri Tajani. Ce ne parla Laura Supino.
2: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre Amer Hamouda di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito.
0: A Doha attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran. Si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altani, non parteciperanno al tavolo di oggi. Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14.30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Buongiorno Pierangelo, sono Ermanno. Dato che stiamo ascoltando tutta musica degli anni 80, mi faresti ascoltare Bruce Mbongo, Gagagagael? Grazie mille e buona giornata a tutti.

0: Ma sei andato a vederti Bruce and Bongo?
1: Eccomi, sono arrivato anch'io, mi sono collegato adesso, Bruce and Bongo. Tra l'altro mi sono imbattuto qualche giorno fa in un loro video, hanno delle pettinature, se le andate a vedere, inguardabili.
0: Quindi? Vabbè, comunque il pezzo è fantastico, eh.

0: Pensavo che tu mi chiamassi per chiedermi luglio, ma niente da fare. Non c'è niente da fare, non c'è nessuno che mi vuole bene, solamente Ettore. Vai.
1: Buongiorno Pier, da una Milano un po' più fresca. Volevo chiederti sì. Una canzone, una musica. Alan Parson, Sirius. Grazie Pier, buona giornata. Mario da Milano.
0: Allora, ciao Mario, siccome era già stato richiesto ti metto questa A in the Sky, che è qualcosa di... Guarda! Così salutiamo anche Mariangela.

0: Non me lo sarei mai aspettato che Gianni mi chiedesse luglio. Grazie Gianni, ma stavo scherzando, io l'ho già messa. Questa mattina l'ho messa due volte o tre, non mi ricordo neanche. È l'unico che mi ha richiesto luglio.
1: Sì. Ci siamo già sentiti stamattina, però il tempo sta cambiando e mi è venuta voglia, sai quella nebbia quando tu non lo conosci, ma c'era un pub che si chiamava Morrison a Ceresara, che quando entravi sembrava anche in pieno agosto, c'era sempre la nebbia, poi venivi fuori che ridevi, ma io non so cos'è che c'era là dentro, ma si stava da Dio. Che bei tempi. Ok? Qualcosa dei Doors, qualcosa di quell'epoca, di quegli anni Ottanta, quella musica che suonavano in questi locali, quando andavi solo a tirare su ti veniva fuori, ti giuro. Mai vada, riso così tanto, solo andare dentro lì, solo spirare quella nebbia lì d'agosto, era fantastica. Ciao.
0: Era una nebbiolina che c'era al Morrison, lo conosco. Ci sono stato a Ceresara io. C'era molta nebbia anche in agosto. Sai che c'era in quel periodo, Edi? C'era questa musica di John Ozila e si intitolava Funky Boogie.

0: entravi e facevi.
1: Signora, ma perché in locale avevo preso la macchina del fumo d'Amsterdam?
0: Oh signora, signora. Vedi, vedi che esperienze. Stava benissimo da Edi, stava da dirle. Oh mamma cara, mamma. Ah, vi dovevo dire qualcosa ma non ve lo dico perché c'ho rispetto. Allora posso salutare anche Maria Laura. Ciao Maria Laura, cerca di accudire bene la nuova arrivata, perché quando si va a prendere dei cani, dei trovatelli, bisogna accudirli bene, perché chissà che abitudini strane hanno avuto, magari sono stati anche picchiati, capito? Perciò guarda, la scelta più bella, davvero, complimenti. Ti regalo Sunny de Bonnie M.

0: Yes, I love you. E quando c'è la parola I love you, hai detto tutto. Tutto,
1: ciao, hai detto tutto. Visto che parliamo di nebbia e c'è questa canzone, possiamo proseguire con dell'afro? Che è funky, sì, ma sono più piccola. Afro, che così mi ricordo di quando scappavo alla Baia degli Angeli ed ero piccolina perché avevo 16 anni. Poi dopo erano botte quando tornavo, ma mi ero divertita un botto.
0: Vabbè, dai, Vania, facciamo qualcosa di leggerino però, qualcosa di leggerino, perché io avrei un repertorio afro che va da qui all'infinito, però fare l'afro alle 16 di pomeriggio nella nostra radio, insomma, vabbè, qualcosa di leggerino, leggerino.

0: E beh, insomma, si scappava da casa, si andava nei locali, si stava via e si tornava tardissimo. Si sapeva già da prima che o si prendevano botte o se no erano tante tante ramanzine, però lo si è fatto, vabbè, insomma. Si facevano tanti tanti chilometri, te lo ricordi? Vabbè, abbiamo fatto questo pezzo leggerino, per l'afro, afro, insomma, dovrebbe fare proprio uno special, lo faremo un giorno, lo faremo, dai, vabbè. Magari in un altro orario, Grazie Monia, buon pomeriggio!
1: 60 70 80 live!
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Rocky.
1: Buongiorno a tutti quanti. Allora, visto che oggi è il primo luglio e il signore di Abbrondottissima mi ha anticipato con la radio, volevo chiedere a Pier di metterci su Bandiera Gialla di Gianni Pettenati, se fosse possibile.

0: Che è successo lì a Mantova? Che è successo?
1: L'ultima volta che siamo uscite dal Morrison, io e i miei amici l'abbiamo fatta tutta a gattoni fino alla macchina, è passato qualche anno.
0: Ma va! Invece a me è successa una cosa stranissima al Typhoon di Gambara. Ero andato a presentare una classifica afro di Padova, insomma non mi ricordo più neanche quanti anni, e c'è stato un amico che continuava a venirmi a offrire una sigaretta. Vedeva che io fumavo e mi ha offerto la sigaretta e mi diceva: prova questa, dice, ok, se provi questa vedi gli angeli. E io ho detto: ma vai via. Dopo 10 minuti è ritornato, dir giochi, prova questa, se provi questa vedi il paradiso. Va bene, dopo 3 o 4 volte che veniva ho detto: ciao, fammi provare. Beh, guarda, ti dico, ho fatto, basta, ho dormito al Typhoon tutta notte, sono arrivato a casa 2 giorni dopo io. No, è una cosa incredibile. Chi è che vuole sentire?
2: Buongiorno a tutti, ciao. Oggi pomeriggio mi piacerebbe riascoltare ancora una volta Un cuore matto, perché mi piace moltissimo l'inizio, dudun, dudun, dudun. Mi piace moltissimo il basso. Grazie, se potete. Un saluto a tutti e buon pomeriggio. Ciao.

0: cuore è matto. È matto. Che è successo, Michi? Che è successo?
1: Niente, saluta pure quella, l'ultimo che ti ha mandato il messaggio. Io voglio dire che non sono un signore, io sono il Michi della bassa veronese e va bene così. I signori li lascio da un'altra parte perché non fanno per me. Io sono alla buona. Ciao.
0: Hai capito, Ivan? Non è un signore, eh?

Allora, oggi abbiamo impastito un discorso qua sulla musica afro, eccetera, eccetera, sui locali, che è devastante. Allora, io ho militato in una radio afro, una insomma delle radio importanti, che è Radio Azzurra, per tanti tanti anni, da quando è cresciuta, quando poi vabbè si è lasciata andare, poi ha ripreso, eccetera, eccetera. Perciò ne abbiamo viste di persone, ne abbiamo fatti di

abbiamo persi, cara Edi, bisogna dire la verità, perché insomma, quando poi si esagera un po' troppo, insomma, lo sai, no? Io la conosco bene questa storia.

Cos'è che mi hai scritto qua, Monia? Per la bassa veronese dice: mia mamma è di Casaleone. Dunque mastica un pochettino. Cos'è che scrivi? Io non so parlare di veronese. Vara che al dito niente era. Vuol dire che el te porta rispetto non conoscendo te. Adesso l'ho capita, adesso l'ho capita. Hai capito, Ivan? Anche se non ti conosce, ti porta rispetto.

Vedi che però anche qua mi scrivono, c'erano anche allora i locali sani. Certo che c'erano, c'era. Come no? Hai voglia che c'erano? Il problema è che c'erano tantissimi locali ed erano aperti quasi 5-6 giorni alla settimana, perciò si poteva scegliere, no?

0: quasi quasi cambio, ma c'era l'imbarazzo della scelta, perché c'erano dei grandi locali molto molto belli e chissà perché sono andati tutti in fumo. Eccola là, live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: sull'Ave di Garda e vedete uno nudo che balla sotto la pioggia, quello è Silvio. Ah, Silvio, non fare scappare i tedeschi che sono appena arrivati. Davvero, sono appena arrivati e ti metti lì nudo alla Zise, ma non ho capito.
1: Pier, scusa, solo una curiosità.
0: Sì.
1: Per caso, dimmi, sei venuto anche dalle parti di Castagnaro, dove c'era, non so come se l'hai conosciuto, Stargate, Pablo 3,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: via
0: sì,
1: dicendo.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: È una curiosità mia, solo così, in merito all'afro. Ciao, ciao, ciao.
0: Sì, sì, sì, sì, abbiamo girato l'Italia con l'afro, sì, sì, grandi soddisfazioni, grandi momenti anche a Castagnaro, fantastico, va bene. Sì, ricordi, ricordi, ricordi. Dov'è il mio amico Carlo? Eccolo qua.
2: Ciao Pier, sono Carlo da Jesi. Ti richiedo oggi una canzone di Vasco, Gli Angeli, perché voglio di sentirla, e la dedico a tutti quanti che sono in ascolto. Un abbraccio, ciao Pier, grazie.
3: Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

Beh, grande pezzo questo di Vasco, davvero, gli angeli, testi meravigliosi, eh. Abbiamo salutato anche Fabio. Ti saluta Marco dell'Officina, mi aveva chiesto il tempo creerò emoji, è andata per gli angeli. Ciao Marco e buon pomeriggio anche a te. Vabbè. Diciamo che Vasco lo sentiamo sempre molto volentieri, no? Perciò quando arrivano i pezzi di Vasco siamo tutti così un po', concentrati ad ascoltarlo. Grazie, via, via, via, via. Che c'è qua? Incredible Bongo Band is Bongo Rock.

0: Hai visto? No, dico. Le chiamo le cose io, vedi, oh, vedi.
1: Oggi, visto che il primo luglio, non è che ci fai ascoltare luglio. Un abbraccione da Fabio da Fermo.
0: Fabio, l'abbiamo già messa, l'ho già messa. Ma la metto anche domani mattina, inizio con luglio domani, eh. Allora, devo salutare Angelo da New York, dov'è?
2: Sentiamo. Ciao Pierangelo, qui Angelo da New York, un saluto affettuoso, al solito ti volevo fare un augurio particolare, te lo dico in napoletano, via campacinta, che si dice quelli che fanno cose buone.
0: Grazie,
2: per gli
0: grazie.
2: Altri. Detto questo, ti invidio i 12 gradi, qui siamo oggi nei prossimi 3 giorni, bollino rosso, 40 e più. Prima ascoltavo luglio e cuore matto, mi è venuto in mente una canzone, se ti va, dei College, un'altra estate. Tanti saluti a tutti.
0: Grazie Angelo Moccio, tu mi rubi l'anima. Mazza che freddo, aspetta che spengo, chiudo la finestra.

0: Allora, grazie Angelo da New York, grazie per avermi allungato la vita di 20 anni o 30 magari. Allora, ma io lo dico sempre, io continuo dopo tantissimi anni a far radio, perché effettivamente ci siete voi che mi date la forza di farlo, perché mi diverto un sacco e se non ci foste voi, ragazzi, io avrei già smesso da parecchi anni. Grazie, perché abbiamo creato nel pomeriggio una famiglia che davvero è molto unita nelle cose belle, nelle sciocchezze, nelle cavolate che a volte diciamo, ma anche in cose serie. Perciò è sempre un grazie, eh? Grazie,
1: Pier,
0: a tutti davvero.
1: Ferdinando Busto Arsizio, in questo pomeriggio plumbeo e fresco, ricordando che io sono per i locali materiali e non quelli virtuali di adesso. Una volta i locali erano anche materiali. Volevo sentire Big in Japan degli Alphaville, ricordando quei locali materiali. Un abbraccio e un saluto a tutti. Ciao!

0: grazie, Ferdi di Busto Arsizio, grazie. Adesso mi voglio divertire. No, adesso mi diverto troppo.
1: Ciao Piero. In questo momento sto pensando, come sente la mia voce, dice: oh mamma mia, no, anche oggi. E rompe questo. Lo so, c'ho un pezzo, una richiesta molto bella dei Cioccolate, quelli di Bari, non le cioccolate. Il pezzo è You Sexy Sei, insomma, cloroboli, You Sexy Sei. Io sexo, cioè, mai capito? Non lo mandare in onda, sennò mi meno. Ciao, grazie tante, no, no, e buon anniversario.
0: Sai che ti dico? Questa è una bomba!

Marcello, come si chiama sto disco? Basta, fai senza di dei you, dici solamente sexy thing, basta. È una cosa molto sexy. Basta, fai senza di dei you, dici solamente sexy thing, basta. È una cosa...

0: E io ti aspetto,
1: Ho capito, Pierre. Adesso il giorno di questi parto, vengo su, ti spiezzo in due, ti spacco tutta la radio e la televisione e pure il frigorifero. Ti spiezzo tutto.
0: No, il frigo.
1: Io lo parlo molto bene l'inglese, è una madonna. Ciao Pierre, ti ringrazio. Lo so, più di così non so fare. So far di peggio. Ciao, buon Natale!
0: Lo sai che ti voglio bene, no? Oh, ti voglio un bene dell'anima io. Oh, mamma. Era Dance All Days del signor Wang Chung. Live.
2: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Allora grazie Gianluca per questa bella canzone, a me piace tantissimo Guardian Angel dei Maschere, davvero complimenti. Vado a Riccione, vado a Riccione.
1: Buon pomeriggio, impermeabile Pier, Luigi da Riccione, deluso dal mancato arrivo della pioggia, ci ha fatto vedere solo qualche nuvola scura. Volevo consolarmi con la grandissima canzone dei Simple Minds, Mandela Day. Grazie di tutto e buon proseguimento di trasmissione.

0: Caro Luigi, vedi com'è? Mi hanno detto vai a vivere in montagna che ti si allunga la vita, sì. È vero, è vero. Vedi, oggi c'è stato un temporale devastante in montagna e le temperature sono scese di 15 gradi, qualcosa del genere, una cosa. Ci sono 12 gradi a 1000 metri d'altitudine, vedi, vedi. Dov'è il Loden? Devo mettere il Loden. Siete pronti? Qua c'è Donatella che vi sottopone un indovinello.
1: Ma felice vediamo pomeriggio che... Pierangelo, finalmente ci risentiamo. Allora Pierangelo, bene, bene, oggi un bene. Indovinello, poi per il pezzo ci pensi te, va benissimo, sceglilo. Cos'è che più si allunga e più si accorcia? Avanti le risposte. Ciao Donatella, un abbraccione a tutti. A presto. Ciao Pierangelo, ciao ciao.
0: Ascolta Donatella, c'è cioè, è una cosa a luci rosse o no? No, no, no, no. Siamo in fascia protetta, no, no, è libera la fascia. Qual è quella cosa che più si allunga e più si accorcia? Vedrai, adesso vedrai, vedrai.

0: Ah, ma scusa Donatella,
1: Non è a luci rosse, ma chiaramente i maschietti ne approfitteranno.
0: Ecco. Adesso sentiamo. Sentiamo Fabio. Fabio, cos'è questa
2: Secondo
0: cosa?
2: Secondo me è la vita, Pier. Se non è a sfondo sessuale.
0: Beh, certo. È vero. Questa è la risposta giusta. Ferdi, tu che dici? Sentiamo qua.
3: Non è un bel indovinello per radio dove la maggior parte del pubblico è over 50, però direi la vita ci potrebbe stare. Ciao, Ferdi.
0: Dai, non è difficile la risposta, no? Che indovinelli fai? È la vita che più si allunga e più si
4: accorcia. Non ho capito bene, di cos'è che i maschietti ne devono approfittare? Non ho ancora capito bene. Zag, Zanni.

0: Brianza per me è il metro. Per me è il metro.
1: Ah, anche può essere, può essere. Però non lo so, non lo so, vediamo. Che dice?
2: Oggi
1: che
2: ormai
1: dice?
2: È andata
1: Fabio...
2: a barzellette, Pier, allora. Ma sai quella di Yuri Checchi che entra in chiesa, guarda il crocifisso e gli dice: facile con i chiodi.

0: Comunque, Donatella, la risposta te l'hanno già data, dai, è quella, è la vita, è la vita. O il metro o la vita, cioè non sono molte le cose che più si allungano più ci accorciano. Però insomma, con l'età. Oh mamma mia! Parliamo con Giulia, che è un po' che non la sentiamo. Buongiorno Giulia, buongiorno.
1: Ma buon pomeriggio Pier. Anche qui il cielo non promette niente di buono. Mi sa che tra un po' è giù un bel temporalone. Comunque, visto che lo stanno aspettando in molti, io ti chiedo una canzone che sia propiziatoria. Che ne dici di mettermi Rain dei Cult? Così torniamo indietro negli anni Ottanta. Un abbraccio, buon pomeriggio a tutti, anche Emiliano, vedi che stavolta mi sono ricordata, e a presto da Giulia. Ciao ciao!

0: Hanno indovinato? Ma sì, ma era facile,
1: allora,
0: dai, era
1: sì, Può essere la vita oppure un percorso di strada. Bravi, ecco. A chi ha detto la vita. Mi aspettavo molti più sporcaccioni, devo dire la verità.
0: Ma... No, era facile, dai. Però c'è un altro sistema, è vero anche questo.
2: La soluzione
0: però,
2: ce l'ho io. È il mio conto corrente in banca. E più passa il tempo, più si accorcia.

cose. Grazie Giulia. Cos'è che hai scritto, Tommaso? Ah, non lo posso dire, non lo posso dire. No, non lo posso dire. Mi arrestano, eh. No, non lo posso dire. Non lo posso...

Allora, Savio, siete indietro in Germania voi, che... Qual è l'indovinello della Germania? Cosa dice un elefante guardando un uomo nudo per strada? Vabbè, questa la sappiamo, no? Mazza, sei vecchia questa,

0: Radio 607080, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 607080.

0: Bianchi.
1: Ciao, ciao a tutti, sono Livio da Lucca. Allora, Holding Back the Years dei Simply Red, una canzone che ci riporta qualche anno fa, sì. Bella, bella, un saluto a tutti.

0: È una favola, è una favola.
1: Come dice, sono una bella da Milano. Mi piacerebbe sentire Stranger in Moscow, Michael Jackson. E intanto buon pomeriggio, buona serata a tutti. Ciao.

Grazie Diego. Per the Eruption con One Way Ticket. Bella, molto forte, molto ballabile. Va bene, va bene, va bene, va bene. Chi è che devo salutare? La Cri di Varese, che vuole Bob Seger.

Grazie Cri. Piace da morire questo all time rock and roll di Bob Seger. Ah, ah, yeah, yeah. E come diciamo sempre, l'appetito viene mangiando, no? Uno che sente all time rock and roll, poi telefona, manda un messaggio e dice: ma dato che ci siamo, mettiamo anche loro. E vabbè, John Jett, I love rock and roll.

sono le 17.20 di oggi, primo luglio. Segnatelo, primo luglio. E luglio, col bene che ti voglio, ci porta ad ascoltare anche gli status quo.

0: ti odio, io ti odio.
1: Comunque, Pier, io voglio ascoltare la canzone Luglio, 38 luglio degli Squallor, che decisamente, guarda, questo sì, questo riesco a dirtelo, 38 luglio degli Squallor.
0: Ma lascia stare. Guarda, piuttosto di 38 luglio ti metto Berta, davvero, guarda. Live.
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

Dove finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a

0: dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita.
1: Nella loro demenzialità sono geniali.
0: E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo.
2: Ma quanti decenni sono che non si sente sta canzone?
3: Grandi squadra, davvero. Favolosi, favolosi, guarda, davvero. Non c'è nulla da dire. Me la sono gustata tutta. Grazie.

grazie per Eric Clapton, grazie, buongiorno anche a Germano, Letizia, Fiorella e come si chiama lui? Frank. Buon pomeriggio, sono già le 17.30 e qualcuno mi sottolinea che effettivamente oggi non abbiamo messo gli AC/DC, non abbiamo messo i Rolling Stones, non abbiamo messo i Purple, i Led Zeppelin. Come facciamo? È una cosa strana, però capita, va bene.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Donald Trump sempre più ricco grazie alla sua presidenza degli Stati Uniti.
3: Donald Trump si sta arricchendo grazie alla sua presidenza degli Stati Uniti d'America. Non è una cosa molto etica, anzi in realtà dovrebbe essere anche contro la legge, contro le regole sul conflitto di interessi, ma tant'è. Si sta arricchendo grazie soprattutto ad un settore di business la cui grande popolarità di Trump, il fatto che sia presidente degli Stati Uniti d'America, ha di molto ampliato e amplificato i guadagni, e questo settore è quello delle criptovalute. Nella dichiarazione che Donald Trump ha presentato che riguarda il suo primo anno di presidenza, ebbene la dichiarazione dei redditi è esplosa grazie proprio al settore delle criptovalute. 1 miliardo di euro di guadagni che sono dovuti sostanzialmente a una cosa molto molto molto semplice, e cioè al fatto che Trump, poco prima appunto di insediarsi come presidente degli Stati Uniti, ha lanciato una propria criptovaluta, un proprio meme coin, e grazie a questo appunto ha ottenuto degli ingenti guadagni che hanno effettivamente svoltato completamente il suo anno fiscale, perché se poi invece si vanno a leggere le altre voci di bilancio che riguardano la propria dichiarazione dei redditi, ebbene abbiamo delle voci molto più normali, tipo ha guadagnato 1,9 milioni quindi di dollari solamente per i diritti del suo libro, ha guadagnato 4 milioni di euro invece per la vendita dei suoi gadget, gli introiti invece del campo da golf di Mar-a-Lago stanno aumentando, insomma tutte cose più normali rispetto al miliardo di dollari che è riuscito a guadagnare grazie alle criptovalute.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Li abbiamo colpiti duramente per 3 notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Così Trump, prima di recarsi in volo verso il Nord Dakota con il nuovo Air Force One donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar, a Doha, sono in corso i colloqui indiretti di pace USA-Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati. Intanto un monito del ministro degli esteri iraniano Arachki: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio, un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamattina un condominio di 10 piani ad Anvers, almeno 5 le vittime, numerosi feriti gravi, ma il bilancio è provvisorio. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie di Shadat Hossein, il 43enne bengalese che venerdì a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine. Tennis, Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon, prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. È tutto da Nicola De Muro.

Allora, ci sono molti che la usano come suoneria del telefono, no? Ricordati che non sarai mai sola, non sei sola, no? Grande Michael Jackson, cerchi di evitarlo tutti i giorni, ma è quasi impossibile, davvero. Questa poi è una favola, va bene, grazie. Chi è che l'ha richiesta? Guarda quanti sono che volevano Michael Jackson, ma dai, abbiamo messo questa perché è quella che piace di più, grazie. Allora, c'era una bella signorina con una vocina, senti qua, Kate Bush.

come tempestose, Waffling Age, la grande Kate Bush, che ogni tanto ascoltiamo, vero? Perché insomma è bella, è bella. Anche con Babushka, è vero, è vero. Allora, cara signorina Mariangela, è arrivato il tuo momento, nonostante tu abbia chiamato ancora alle 15. Ma l'ho tenuto per quest'ora, Mr. Michael Bolton. Ah, I love so beautiful.

È un amore così meraviglioso, così bello, così attraente, così particolare, non lo voglio perdere. Mr. Michael Bolton, grazie a te, Mariangela. E scusa naturalmente il ritardo, va bene. Andiamo in spiaggia qua, dai. Il grande Chris Rea.

0: Manca molti, manca tantissimi la voce di Chris Rea, mamma mia, una voce incredibile. Che c'ha questo?
1: Porca miseria, già te ne vai, sono solo le 6, dove vai?
0: Mamma mia. Ho anche degli amici simpaticissimi io, Va bene, grazie per Chris Rea. Ultimo disco è questo di Mr. Phil Collins, che non abbiamo mai sentito, o almeno poche volte. Lo trovo interessantissimo. Si intitola Do You Remember? Vincenzo, stai lì, perché l'ultimo è il tuo, stai lì.

0: momento delicato, un momento molto, molto limone, devo dire, va bene. Allora, abbiamo finito? Grazie a tutti, ma l'appuntamento è anche al mattino, lo sapete, dalle 7 alle 9. O altrimenti, per chi non potesse, il pomeriggio dalle 15 alle 18, questo anche domani, va bene. Grazie a tutti, vi lascio con l'ultimo disco e con l'ultimo WhatsApp. Dov'è qua?
1: Ciao Pier, sono Vincenzo da Torino. Oggi sono un po' in ritardo, Comunque, buongiorno a tutti. Senti, volevo chiedere se era possibile sentire, nel limite, una di Alberto Fortis. Vincenzo, io ti ammazzerò, così me la dedico da me, va? Ok, buona serata a tutti, grazie, ciao.
2: Milano, sono tutto tu, Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: of Trash.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre Jannik Sinner affronta nel secondo turno il portoghese Borges, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 contro Navone. Domani al secondo turno affronterà l'australiano Duckworth. I mondiali di calcio propongono altri 3/16 di finale tra la sera e la notte italiana. Si parte alle 18 ad Atlanta con la sfida tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo. Harry Kane, 3 gol finora per lui, guida la nazionale d'oltremanica favorita nel confronto con gli africani che per la prima volta nella loro storia giocano una sfida.

0: palestra, impossibile domare palestra, posta sui social il club inglese per annunciare l'ingaggio del difensore. All'Atalanta 55 milioni, al giocatore 6 milioni l'anno fino al 2033. Atletica leggera, già due volte in stagione sotto i 10 secondi, Malcer Jacobs torna in pista nei 100 metri a Eisenstadt in Austria, tappa silver del Continental Tour. L'obiettivo dell'Olimpionico di Tokyo è l'Europeo di Birmingham ad agosto. Nello stesso meeting, il ritorno in gara di Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri. Era fermo per infortunio dallo scorso 31 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: A Radio 67.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60-70-80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per l'ascolto?
2: A Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito della Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia Romagna inclusa, e su larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. E domani saranno 2 le regioni in allerta arancione, Emilia Romagna e Veneto, ma sono previste diffuse precipitazioni a carattere temporalesco anche nel centro-sud.
3: L'economia.
2: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato con voto di fiducia, punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma. Un'operazione attuabile in un anno, secondo il ministro delle Infrastrutture Salvini. Dalle parole ai fatti, festeggia la Premier Meloni. Rimangono da definire alcuni nodi operativi anche sul piano delle risorse. Per ora si procede con la nomina di un commissario, Felice Squitieri, vicino alla Lega, con compiti di coordinamento. Nel primo trimestre dell'anno il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% sul trimestre precedente, i consumi sono saliti dell'1,4%. Documenta oggi l'Istat, segnalando in tale forbice un incremento della propensione al risparmio. In aumento anche la pressione fiscale al 37,6%, 3 decimi in più, mentre è diminuito l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A proposito di consumi, sabato in larga parte delle regioni scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, documenta una rilevazione di Ipsos per Fismo, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, tendenza particolarmente accentuata al sud. L'organizzazione vede in questo un problema di carenza di regole ai danni dei negozi di prossimità già in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, tra l'altro, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. L'aumento delle importazioni online a basso valore ha messo i nostri rivenditori in una posizione di svantaggio sleale, ha detto oggi anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, sottolineando l'entrata in vigore oggi della direttiva sui pacchi di e-commerce extraeuropei, con oneri doganali che possono raggiungere per ogni unità fino a 150 euro. 30 milioni di europei lavorano nel settore della vendita al dettaglio, si tratta del nostro più grande datore di lavoro nel settore privato, ha ricordato von der Leyen. E oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha però rassicurato sull'indipendenza della sua istituzione e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. La presidente della BCE Lagarde ha ribadito di seguire la stessa linea con tutte le misure necessarie. Infine i mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono fiato, per lo più in lieve calo le borse europee, inclusa Milano, che cede lo 0,15%, sale lo spread coi titoli tedeschi intorno a 77 punti e continua il graduale ripiegamento degli energetici. In Europa le quotazioni del petrolio sono scese sotto i 70 dollari al barile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Mondiali 16esimi di finale alle 18, Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio Senegal, appuntamento alle 2 di notte per Stati Uniti Bosnia. Dimissioni a raffica nelle nazionali eliminate dal torneo, Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i caponi ai 16esimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda e Beccacece all'Ecuador. Adesso è ufficiale, Marco Palestra è un giocatore del Chelsea. Impossibile domare Palestra, posta sui social il club inglese per annunciarne l'ingaggio. All'Atalanta 55 milioni, a Palestra 6 milioni l'anno fino al 2033. Tennis, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso in 4 set con l'argentino. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso in 4 set con l'argentino Navoni.

0: Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
2: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Torna l'appuntamento con le parade del passato e ci torna insieme ad un'annata speciale come quella del buon vino, il 1967. Ho bisogno quindi di ascoltatori che sulla carta d'identità abbiano un numero che sia inferiore al 50 come data di nascita, perché così possono ricollegarsi direttamente all'epoca, all'atmosfera, a quello che succedeva in quello stesso periodo in cui noi ci stiamo parlando, cioè all'inizio dell'estate. Quindi avvicinate a voi figli e nipoti e cominciate a far sentire che cos'è la musica vera, i ragazzi che sono abituati oggi a tutte cose prodotte dall'elettronica, e quindi gran lavoro di studio, ma di suonato spesso c'è molto poco. Bene, allora qui siamo di fronte a musica veramente suonata, una hit parade in quel 1967 che aveva al comando Fausto Leali con A Chi, quindi Jimmy Fontana al numero 2 con La Mia Serenata, e al terzo posto Adriano Celentano con la moglie Claudia Mori con La Coppia Più Bella del Mondo. Al quarto una canzone che ascolteremo fra qualche minuto. Prima facciamo un salto in America, perché qui c'è adesso da sentire un ragazzo che con questa canzone ha sancito la sua prima grande hit da portarlo ai vertici della top 100 americana, e che noi abbiamo saputo apprezzare come interprete nella colonna sonora in epoche più recenti del film Grease. Sto parlando di Frankie Valli, che allora insieme al suo gruppo che si chiamava i Four Seasons pubblica questa Can't Take My Eyes Out of You, una delle canzoni più coverizzate di sempre.
4: C'era una volta

Boys Town Gang ne fanno nel 1982 una clamorosa hit disco, poi nel 92 Gloria Gaynor si cimenta con questo pezzo ed è un altro grande successo, ma se dovessimo citare altri artisti che si sono impegnati per incidere e realizzare questa canzone, abbiamo Engelbert Humperdinck, quindi Andy Williams, i Temptations, Diana Ross con le Supremes, Morten Harkett degli A-ha, Percy Faith, Mina, Gladys Knight, insomma Pet Shop Boys, c'è un sacco di gente che si è voluta mettere alla prova incidendo una cover di questa meravigliosa canzone. E dall'estate americana veniamo subito a quella italiana, perché in quell'estate del 1967 scivolava su tutti gli ombrelloni d'Italia, dall'Adriatico al Tirreno, questa Stasera mi butto di Rocky Roberts.

0: Parte da Tanner un sacco di tempo fa nell'Alabama e fisico statuario, questo ragazzo di colore che dapprima inizia le sue esperienze nel pugilato, poi un colpo ben assestato lo convince che forse è meglio cambiare aria e fra mille esperienze arriva ad incrociare il destino di Gianni Boncompagni e di Renzo Arbore e arriva a pubblicare questo grande successo italiano di quell'estate con Stasera mi butto, Rocky Roberts. E chiudiamo qui il nostro appuntamento, come sempre in chiusura noi vi diamo uno spunto di riflessione positivo per la giornata che sta per arrivare, o perché no, anche per finire bene questa, e andiamo a prendere un pensiero di Dorothy Dix, che è vissuta nell'Ottocento ed è stata una editorialista importante, giornalista americana, che ad un certo punto scrisse: ho imparato a vivere ogni giorno come si presenta e a non anticipare le angosce temendo il domani. E questo è davvero una grande riflessione per affrontare la vita in maniera diversa. Noi ci risentiremo qui puntualmente tra un'ora circa per un altro appuntamento con le parade del passato. A dopo.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Radio 60 70 80 by Studio Più. Radio 60 70 80 by Studio Più.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: C'era una volta il Parade, cade nel 1977. Questo è il blocco dedicato a quest'anno e siamo nell'inizio dell'estate. Cari amici all'ascolto, la voce è quella di consueto di Bruno Righetti e due canzoni che abbiamo a disposizione. Ormai questo è un format che va in onda da quasi un anno e molti di voi lo conoscono molto bene. Ma siccome si sta crescendo in continuazione e i nostri ascolti si ingrandiscono ogni giorno che passa, bene, noi siamo ben lieti di ricordare a tutti i nuovi ascoltatori di Radio 60 70 80 che cosa accade all'interno di questa piccola scatola di 10 minuti di canzoni che serve per ricordarvi all'interno delle Hit Parade che cosa stava succedendo proprio nel periodo in cui sentite questo blocco. Quindi inizi d'estate del 1977 e la prima canzone che andiamo a sentirci è una cover, tanto per cambiare, di un pezzo che è stato pubblicato nel 1966, quindi si parla di oltre 10 anni prima, ad opera di un gruppo rock spagnolo che si chiamava Los Bravos. Ma il pezzo che andiamo ad ascoltarci è quello che è stato portato al successo tra gli altri dalla Belle Époque e il titolo è Black is Black.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Questo è un disco che ha avuto già nel suo esordio di 10 anni prima un bel successo negli Stati Uniti, in Inghilterra e anche in Canada, ma poi con la riedizione che ne hanno fatta da Belle Époque, devo dire che si è bissato, questo è uno dei successi maggiori di quell'estate, e lo abbiamo ricordato volentieri. Vi ricordo, siamo nel 1977 e qui all'interno di questa meravigliosa hit parade c'era anche un grandissimo Lucio Battisti che pubblica in quell'anno un disco davvero magnifico che vi esorto andare a ripescare da YouTube, perché sono canzoni bellissime per chi non conoscesse adeguatamente il personaggio. E noi da quell'estratto noi tutti sentiamo la canzone che è andata dritta in hit parade, e cioè Amarsi un po'.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Me la sono ascoltata a tutto volume in cuffia insieme a voi questa magnifica canzone. È un momento molto speciale per Lucio Battisti, prodromico ad un'esperienza americana. Infatti questo disco venne prodotto per il lancio negli Stati Uniti e il 45 giri che sul retro portava Si Viaggiare, un altro grande successo da questo disco, si intitolava To Feel in Love e Keep on Cruising. Si chiude qui l'appuntamento con l'Hit Parade del passato. Noi come sempre vi diamo appuntamento al prossimo blog, che sarà tra un'ora circa. Io vi lascio con un'esortazione: mi raccomando, ascoltate queste piccole frasi che aiutano ad essere più leggeri ma anche più riflessivi. La vita è qui e subito, non laggiù e domani. A tra poco.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Radio 60 70 80, questo è il canale che stai ascoltando, se senti in questo momento la mia voce, e capiti proprio nel momento dell'appuntamento con le classifiche del passato, quindi fermati lì, rilassati un attimo, il periodo è quello giusto, fai un momento propiziatorio per raccogliere le tue energie e affrontare bene tutto quello che avanza di questa giornata. E la classifica è quella del 1987 ed è un anno particolarmente importante, perché le due canzoni che oggi vi faccio ascoltare sono di due artiste che hanno lasciato un piccolo ma l'altro un grandissimo segno nella storia della musica. Cominciamo da quello più piccolo, tanto per non fare tanta confusione. Tina Charles, Unlove to Love.
2: C'era una volta Hit Parade.

Il suo esordio discografico è datato 1985 ed esce con un album che porta il suo nome, Whitney Houston, e arriva al singolo più venduto per una cantante esordiente, quasi 29 milioni di copie, con una canzone, In Your Arms, che era una reinterpretazione di un pezzo di Diana Ross di 2 anni prima. Questo è l'esordio di Whitney Houston, che un paio di anni dopo esce con Whitney e conquista tutto il mondo con questa straordinaria canzone, ovviamente in parade anche in Italia. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.

0: Esatto.
1: Raccontare la storia di Whitney è troppo lungo, quindi lo faremo magari in un blocco dedicato interamente alla sua carriera, perché se lo merita davvero. E si chiude l'appuntamento con il 1987. E noi ci risentiremo qui fra un'ora circa per un altro blocco. Nel frattempo vi lascio una pillola di saggezza che in due parole serve per raddrizzare un po' i pensieri della nostra giornata. E parliamo di condivisione e amicizia, va bene. Chi conquista la gioia deve dividerla, la felicità è nata gemella, lo diceva Lord Byron, vissuto tra il 700 e l'800. Tra un'ora circa, qui su Radio 607080.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo due: Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni. Allerta arancione in proposito della Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, e su larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. E domani saranno due le regioni in allerta arancione: Emilia Romagna e Veneto, ma sono previste diffuse precipitazioni a carattere temporalesco anche nel centro-sud.
2: L'economia.
1: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato con voto di fiducia. Punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma. Un'operazione attuabile in un anno, secondo il ministro delle infrastrutture Salvini. Dalle parole ai fatti, festeggia la Premier Meloni. Rimangono da definire alcuni nodi operativi anche sul piano delle risorse. Per ora si procede con la nomina di un commissario, Felice Squitieri, vicino alla Lega, con compiti di coordinamento. Nel primo trimestre dell'anno il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% sul trimestre precedente, i consumi sono saliti dell'1,4%. Documenta oggi l'Istat, segnalando in tale forbice un incremento della propensione al risparmio. In aumento anche la pressione fiscale al 37,6%, tre decimi in più, mentre è diminuito l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A proposito di consumi, sabato in larga parte delle regioni scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, documenta una rilevazione di Ipsos per Fismo, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, tendenza particolarmente accentuata al sud. L'organizzazione vede in questo un problema di carenza di regole ai danni dei negozi di prossimità già in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, tra l'altro, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. L'aumento delle importazioni online a basso valore ha messo i nostri rivenditori in una posizione di svantaggio sleale, ha detto oggi anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, sottolineando l'entrata in vigore oggi della direttiva sui pacchi di e-commerce extraeuropei, con oneri doganali che possono raggiungere per ogni unità fino a 150 euro. 30 milioni di europei lavorano nel settore della vendita al dettaglio, si tratta del nostro più grande datore di lavoro nel settore privato, ha ricordato von der Leyen. E oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha però rassicurato sull'indipendenza della sua istituzione e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. La presidente della BCE, Lagarde, ha ribadito di seguire la stessa linea con tutte le misure necessarie. Infine i mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono fiato, per lo più in lieve calo le borse europee, inclusa Milano, che cede lo 0,15%, sale lo spread coi titoli tedeschi intorno a 77 punti e continua il graduale ripiegamento degli energetici. In Europa le quotazioni del petrolio sono scese sotto i 70 dollari al barile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

60, 70, 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. Su Radio.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.
1: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui, né con il vento.